oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.
2: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

vuoi, amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

0: di te.
1: A Radio Subasio sono le 4:04.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Accettami così, ti prego.

0: Radio Subasio.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Radio Subasio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Alta marea. E allora eccoci pronti, la domenica è iniziata, 2 minuti dopo le 5 sono passati. Buongiorno da Radio Subasio, da Ignazio.

Gun con grande Tom Cruise, scritta da Giorgio Moroder. Questa canzone ha vinto un Oscar, un Golden Globe e tutto questo nell'87, quando l'anno dopo insomma dell'uscita. E l'anno dopo poi è successo che la band si è sciolta così, i Berlin intendo. Dice, come mai? Perché tra la cantante e il fondatore si erano creati un po' di attriti proprio per il fatto che il gruppo avesse trovato popolarità con una canzone che non avevano scritto loro, non avevano mai sentito nelle loro corde e non c'entrava niente con loro. Non è che dalle cose belle nascono solo cose belle, anche delle cose brutte. I Berlin, grazie, arrivederci, li abbiamo salutati. Purtroppo, intendo. Buongiorno, bentrovati. Ah, c'era anche una cover di Cristiano Malgioglio dell'87 che si chiama Toglimi il respiro, quindi Take My Breath Away, e Togli il fiato. Non so se volete andarla a risentire, magari non adesso, non prima delle 9, perché dovete stare con me, Ignazio, qui su Radio Subasio. Buongiorno, bentrovati. Vi ci accompagno fino a quell'ora lì nella giornata. È una giornata nazionale oggi e ne parleremo dopo. Giornata nazionale per la prima volta dopo tanto tempo. Poi santo importante, insomma, di cose da fare ne abbiamo, però adesso c'è la Nannini.

Maroon 5, anche se qua bisogna darvi il buongiorno alle 5.22 in questo 277esimo giorno dell'anno. Oggi è San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è festa nazionale da quest'anno, ritorna dal 1977, quasi 50 anni dopo, ma è anche San Petronio, che è il patrono di Bologna. Il sole arriverà alle 7.10, tramonterà alle 18.48, e anche la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Non vi ho dato il numero prima, ve lo do adesso: 348 075 80 60. Con i vostri vocali mi raccontate cosa fate stamattina.

0: cosa c'è al di là della radio, quello che non vedo, quello che solo voi mi potete raccontare al 348-075-8060, che tanto vorrei sapere. Sono arrivati già diversi vocali per l'ora che è 4 ottobre, festa nazionale che quest'anno capita di domenica, quindi magari ecco la si sente in maniera laterale, perché uno dice vabbè dai, è una domenica, l'anno prossimo sarà un feriale, sicuramente servirà, perché è già uscita la lista dei ponti del 2027 di cui non vi parlo, parliamo di stamattina. Vai,
1: buongiorno c'è. Caro Ignazio, buongiorno a tutti gli amici di Subasio, da Gianni. Ciao. E dai suoi fiori, sto andando al lavoro al mercato del Circo Massimo. Sono molto molto felice oggi perché verranno con me le mie figlie.
0: Stamattina
1: sarò insieme a tutte e due le mie figlie, mi verranno a aiutare, mi faranno compagnia, e quindi in qualsiasi cosa succeda sono la persona più felice del mondo.
0: Ah, che bellezza, bravo, cuore di papà proprio. Gracie Abraham.

0: non c'è mai una fine.
1: In moda con Non c'è mai una fine su Radio Subasio. Ma quando? Qui abbiamo appena cominciato. Allora, ciao ad Alfredo di Subiaco, sveglio da un bel po' ormai. Buon lavoro anche a Marinella di Milano, che ha scritto al 348 075 80 60, tanto quanto Serafino lo Spoletino, che si appresta ad andare presso il mercato di Pistignano Fonti del Clitunno a Campello, qui in provincia di Perugia. E poi c'è Giovanni di Siena, invece, di tutt'altro avviso, che sta andando ad una gara di mountain bike, l'ultima della Coppa Toscana. Oggi sono a Bibbiena, quindi dove è stato girato il film Scrive il Ciclone di Pieraccioni. In bocca al lupo, mi raccomando, per quest'ultima tappa. Porta a casa quello che c'è da portare, soprattutto te e la bicicletta. 348 075 80 60, quasi al termine della prima ora su Subasio. C'è anche Ligabue, qualcosa per te.

Easy on me, che bellezza questa canzone ascoltata a quest'ora, a pochi minuti dalle 6, la vostra domenica che avete deciso, mi auguro con piacere, non perché ci siete capitati, di passare con Radio Subasi. Ancora buongiorno a tutti e bentrovati da parte di Ignazio. In questo periodo stiamo conoscendo la versione appena uscita

0: c'è.
1: Laura Pausini ci porta l'appuntamento con meteo di questo 4 ottobre, le 6 in punto su Subasio. Sentiamo.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Con l'alta pressione che insiste sul nostro paese, anche oggi tempo bello e caldo anomalo in Italia, in particolare un po' di nuvole solo all'estremo nord-ovest e Sardegna, con la possibilità però di isolati, brevi acquazzoni sui rilievi. Nel resto del paese invece prevalenza di tempo soleggiato. E per quello che riguarda le temperature, massime sempre al di sopra delle medie stagionali, soprattutto nelle regioni del versante tirrenico e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
5: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
6: È possibile.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Le 6 e 2 minuti, buongiorno e buona domenica da Radio Subasio. Sto per riportarvi al 1998. Intanto buona domenica anche da parte mia, Ignazio Faila, con Renato Zero. Ecco dove vi porto. Cerco

Renato Zero e Cercami alle 6:07. Buongiorno, buona domenica e grazie di essere dei nostri qui su Radio Subasio da parte di Ignazio Failla. Vi accompagno fino alle 9 del mattino. Voi al 3480758060 potete raccontare quello che la vostra domenica prevede, se qualcosa prevede, altrimenti va bene anche un messaggio con totale relax se siete già svegli, però a quest'ora magari un motivo ci sarà. Dunque, stavo leggendo di questa avventura, perché così si può chiamare, capitata a Leonardo Pieraccioni, che ha ritrovato il suo libretto delle medie, quello dove si scrivevano le assenze, le giustificazioni, come le abbiamo sempre chiamate, al mercatino delle Pulci, ed è datato 1976-77 ed è stato riacquistato da un suo amico a Subiano. Poi questa cosa evidentemente è stata poi data di nuovo a Pieraccioni, che frequentava la scuola media Giuseppe Carducci di Firenze. Si è commosso e non poco. Ci sono dei cimeli che voi conservate dentro casa, che appartengono a scuola, a lavori precedenti, all'infanzia, all'adolescenza, che non riuscite a buttare via, che vi appartengono, solo vostri? Raccontate.

tutti voi qui su Radio Subasio con Ignazio. C'è questa notizia fantastica che mi ha fatto sorridere in maniera un po' amara, devo dire. Sono sicuro toccherà un tasto un po' nostalgico per molti di noi. Leonardo Pieraccioni ha raccontato sui social di aver ritrovato il suo vecchio libretto delle giustificazioni delle scuole medie risalente all'anno scolastico 76-77. Un suo amico lo ha scovato per puro caso in un mercatino delle Pulci vicino ad Arezzo, e Pieraccioni ha raccontato che riaverlo tra le mani gli ha fatto tornare in mente quei giorni da bambino malaticcio, quelli nel letto con la televisione in bianco e nero, con la minestrina col formaggino, la mamma che gli chiedeva ogni mezz'ora come ti senti, insomma un piccolo pezzo di carta che ha riaperto un cassetto gigante di ricordi. E allora stamattina volevo chiederla a voi questa cosa: qual è quel cimelio o l'oggetto della vostra infanzia, della scuola, dell'adolescenza a cui siete così tanto legati da non riuscire mai a buttare, né adesso e né mai? Ci potrebbe essere, non so, un diario, un astuccio tutto scarabocchiato, oppure il primo zaino, magari un bigliettino passato sotto il banco. Vi do il numero, ve lo lascio, così potete scrivere e sbizzarrirvi quanto volete: 348 075 8060. Mi piacerebbe sentire le vostre voci che mi raccontano di quell'oggetto cimelio feticcio che praticamente non riusciamo a dar via perché è una roba nostra, e quando qualcuno prova anche solo a dirci vabbè ma buttalo, no, deve rimanere lì. In tutto questo riascoltiamo James Blunt con Cycles. Do you ever-

Marbellata 25, Cesare Cremonini riascoltato su Radio Subasio. Dunque saluto Sabrina che dice: gli oggetti cimelio a cui tengo tantissimo sono le mie medaglie per la pallavolo e per l'atletica leggera di quando ero adolescente. Io ho ancora delle coppe di quando ballavo. È una storia lunga, una storiaccia di cui forse un giorno non

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Spasio, a fine mese uscirà Max Forever volume 2 con alcuni dei grandi successi di Max Pezzali e di 883 e qualche inedito come questo che ascoltiamo, Le Ali.
1: Eravamo giovani,

0: Pascal, Tracy Chapman, che bello riascoltare anche lei con questa canzone che comunque ha fatto la storia degli anni 90, alle 6:38 della vostra domenica, in cui stiamo raccogliendo i cimeli che vi appartengono. Sono degli oggetti di cui non riuscite a separare, da cui non riuscite a separarvi. Al 348-075-8060 ho raccolto un po' di messaggi. Questo non è firmato e dice: il mio è un ricordo che ci siamo scambiati alle elementari insieme ad una mia amica che adesso si è trasferita in America. È un pupazzetto, è un po' lunga da spiegare, ma noi abbiamo tempo fino alle 9, quindi se avessi voglia, insomma, di raccontarci, chiunque tu sia, fai pure. Allora, c'è Roberto d'Arezzo che dice: pensa che io nel garage ho il mio primissimo diario di scuola delle elementari con ancora appiccicate le figurine di Holly e Benji. Mamma mia, che cosa mi hai ritirato fuori, che belli! E ci sono anche i gommini profumati a forma di fragola, ma io me lo ricordo benissimo. Quando lo apro sa ancora di infanzia, effettivamente sì. Dai, raccontatemi la vostra di esperienza in fatto di cimeli e poi dopo vi racconterò, magari, ecco, ve ne voglio raccontare una io che secondo me è divertente.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.
2: Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Daniele ce lo racconta, ce lo chiede probabilmente. Che male c'è a tenere un simbolo di quando eravamo adolescenti o di quando eravamo infanti, una cosa di scuola, un cimelio? 3480758060, l'ho chiesto a voi.
1: Questo ricordo.
0: Sì.
1: Era un pupazzetto piccolino, tutto spettinato, e questa mia amica che si chiama Paola.
0: Sì.
1: E ho saputo che doveva trasferirsi in America, quindi lei aveva un pupazzetto simile e io uno uguale più o meno. Quindi ci siamo scambiati prima che lei si trasferisse in America questo pupazzetto. Mm-hmm. Ma la cosa bella è che grazie ai social ci siamo ritrovati un po' di anni fa.
0: Sì.
1: Tieni conto che adesso io ho 57 anni e ci siamo scritti e gli ho fatto vedere il pupazzetto a lei, gli ho mandato la foto e lei mi ha fatto di nuovo vedere il pupazzetto che le avevo regalato io.
0: Quindi ce l'ho anche lei, che bello così! Sono passati i begli anni, però vedi, il pupazzetto né tu riesci a metterlo da parte e nemmeno la tua amica Paola. Lui era Sebastiano, intanto ve lo dico, perché poi mi ha mandato un altro di messaggio in cui specificava il nome. Grazie. 3480758060, come è successo a Pieraccioni, che ha ritrovato il suo libretto delle giustificazioni in un mercatino delle pulci. Raccontatemi se vi va anche voi, se avete un cimelio o un oggetto da cui non riuscite a separarvi nonostante siano passati tanti anni. C'è Miley adesso su Subasio.

0: 18, perché no? Ma adesso è tempo delle breaking news di TGCom 24 su Subasio.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa. Dopo lo stop del Parlamento ai decreti del governo Sanchez sulla crisi abitativa, i manifestanti invocano lo sciopero generale. Marea umana a Madrid, oltre 500.000 in corteo. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti. Nel pieno dell'ondata di droni e missili russi su Kiev, Zelensky promette: aumenteremo i raid sulle raffinerie nemiche. Entro l'autunno pronto il missile balistico FP9 può raggiungere Mosca, e l'ONU denuncia: i militari del Cremlino stuprano sistematicamente civili e prigionieri. Si riaccende lo scontro in Medio Oriente, raid incrociati tra ribelli Houthi e Arabia Saudita, bombe di Riyad su Sana'a, roccaforte della milizia yemenita. Alla periferia della capitale saudita ha colpito l'impianto petrolifero Aramco, dalla raffineria si levano fiamme e colonne di fumo. Brasile alle urne, alle presidenziali è testa a testa tra l'uscente Lula, che i sondaggi danno al 45%, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente, attestato al 42%. Già certo il ballottaggio, 160 milioni gli elettori chiamati a scegliere. 800 anni fa moriva San Francesco d'Assisi. Oggi nella città umbra le celebrazioni alla presenza del presidente Mattarella, nell'anno in cui il giorno del santo patrono d'Italia torna festa nazionale. A celebrare la messa il presidente della CEI, Zuppi. Tennis, Zverev verso il numero uno del ranking mondiale. Sinner ancora non si è ripreso dai problemi al ginocchio e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. Prende corpo l'ipotesi di uno stop dell'Alto Atesino fino al 2027. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 traffico bloccato per un incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Torino. Un altro incidente provoca la chiusura di una corsia sulla statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola all'incrocio di Borghetto di Tuoro viaggiando verso Ravenna. Infine, sulla statale 172 dei Trulli, traffico rallentato per un veicolo in fiamme all'incrocio Masseria-Santa Teresa in direzione Casa Massima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF. Un solo spray.
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Finite le vacanze.

pretendo che si rimetta da capo. I Have Nothing di Whitney Houston, la collection delle 7-7 minuti che io ho cantato a modo mio a squarciagola, tant'è che sento proprio la voce diversa perché l'ho persa, però mi fa piacere farlo con la musica di Subasio. Succede questo poi con le canzoni di Whitney che ricordano magari periodi legati a tempo passato, sicuramente accade di cantare così con grande sentimento. E a proposito di cose passate, stamattina stiamo proprio raccontandoci di cimeli che conserviamo dentro casa e che hanno già la loro bella età, degli oggetti da cui non riusciamo a separarci perché rappresentano qualcosa per

0: su Basio e le stelle.
1: Ben ritrovati e una buona giornata, amici delle stelle. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Sentiamo sì il peso della responsabilità, ma anche la soddisfazione di saperle reggere e affrontare. Toro, l'energia non ci manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamo ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Ottimo momento per pianificare con metodo. Gli impegni prendono forma e ci sentiamo pronti ad affrontarli. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita che accade fuori dalle quattro mura del

Domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria nuova e fresca. Ogni scambio ci arricchisce, ogni risata ci dà la carica. Siamo animali sociali, il contatto umano ci fa bene. Cancro. La luna inquadrato dall'ariete causa qualche scossone. Clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Non opponiamo resistenza ai cambiamenti, adattiamoci con spirito positivo alle novità che si presentano. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia. Siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Accogliamo gli ospiti con un banchetto generoso. La gioia di condividere è il vero sale della vita. Vergine, domenica calma e rigenerante, sotto gli influssi non più così ostili della luna. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. La consapevolezza e un certo rigore alimentare sono le basi su cui poggiano la nostra salute e la forza. Bilancia. Le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte. Servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo, senza individuare chi ha torto. Invece di cercare chi ha ragione, capiamo cosa è giusto fare. Spostiamo il focus dall'ego alla soluzione. Scorpione. Venere ancora nel nostro cielo, nell'ultimo giorno con Marte in trigono dal Cancro. In arrivo una vitalità genuina e spontanea, mai forzata. Un incontro, anche casuale, porta qualcosa di utile o di bello. Teniamo gli occhi aperti su chi ci sta intorno. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Le decisioni odierne riescono ad avere effetti che potrebbero arrivare fino ai prossimi mesi invernali. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito. Il sole inquadrato per questo ci tiene ancorate alla realtà senza romanticherie. Con Marte che si prepara a lasciare l'opposizione, il mese si avvicina alla conclusione con più leggerezza. Acquario, la luna in ariete accende la miccia della competizione. Sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Barbanera ci suggerisce che la vittoria più bella che potremmo ottenere oggi è quella contro i nostri dubbi. Finiamo con i pesci. Ultime ore con Marte in trigono nel Cancro. L'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase. Approfittiamone ancora oggi. Venere in trigono dallo Scorpione dona calore nelle relazioni senza far rumore. Assecondiamo tale tendenza. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Levante, sei tu su Radio Subasio e siete voi adesso i protagonisti pronti a fare gli auguri di compleanno a chi compie gli anni oggi, in questo 4 ottobre, con un messaggio scritto al 348 075 8060. Quindi fate pure, sbizzarritevi, scrivete, però mi raccomando, non mandate vocali, così è più facile, insomma, raggruppare, e tra qualche minuto daremo lettura di questi auguri di compleanno che arriveranno. Intanto su Radio Subasio, Imagine Dragons con Waze.

Con un stop dimentica su Radio Subasio, ma voi no, voi non vi siete scordati di celebrare chi oggi compie gli anni. Tantissimi auguri alla nostra bellissima nipote che oggi compie 11 anni. Auguri Alessia da parte dei tuoi nonni. Cinzia di Arcevia in provincia di Ancona vuole fare gli auguri di buon compleanno alla sorella Anna da parte anche del marito Mauro e dirle grazie di esistere. Angela di Poggio San Marcello fa gli auguri di buon compleanno a Isabella di Castelplanio. Siamo sempre in provincia di Ancona. Oggi è il compleanno anche di una grande attrice premio Oscar, Susan Sarandon, di Elisabetta Viviani, attrice, ma in molti la ricorderanno per essere la voce della sigla di Heidi. Poi ancora auguri a Sandy Martin, grande protagonista di Estate degli anni Ottanta, per noi italiani, con People from Ibiza per esempio. Poi all'attore Francesco Montanari. Altra attrice è Dakota Johnson. Oggi è il compleanno anche di uno dei tre protagonisti di Il Volo, che è un successo mondiale in assoluto. Lui è Ignazio, peraltro siciliano come me.

0: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

Radio Subasio, so che non ci sono appendici al momento compleanno, però capirete, appena ne darò lettura, che alcuni sono svegliati tardi, alcuni rischiano il linciaggio e di alcuni io ho timore, quindi devo leggere. Allora, tanti auguri a mia zia Francesca, lo dice Valentina da Perugia. E poi ancora buon onomastico, vabbè, a tutti Francesco e Francesca, giustamente. Oggi è il compleanno della mia Simona, me ne sono ricordato solo ora, rischio il linciaggio. Tantissimi auguri di buon compleanno al nostro coordinatore Napoleone, un nome, un marchio, una garanzia dal turno 1 delle volanti della questura di Pesaro. Voi capite che non potevo esimermi. E per una mia salute mentale, per il mio benessere, auguri. Allora, argomento di questa mattina, curiosità che arriva direttamente da Leonardo Pieraccioni, che in un mercato delle pulci ha ritrovato il suo libretto delle giustificazioni scolastico 1976-1977. Una volta avuto tra le mani, gli sono aperti i cassetti della memoria e quindi si è ricordato di un sacco di cose che avevano a che fare con quel periodo lì. Un cimelio ce l'avete anche voi sicuramente, da cui non riuscite a separarvi, un oggetto che sta dentro casa vostra, non necessariamente esposto, ma magari dentro uno scatolo, in cantina o non so, in un cassetto, che però non riuscite proprio a buttare via perché ha un significato sicuramente. Se avete voglia di condividerlo, io vi lascio il numero 348 075 80 60 per i vostri messaggi vocali. Vale tutto, chiaramente, poi l'oggetto è importante per voi, non deve esserlo necessariamente per tutti coloro che ascolteranno la vostra condivisione qualora dovesse arrivare. Ho usato troppi condizionali e cose del genere? Sì, mi sono stancato, guarda.

0: Sergio Mendes accompagna Jovanotti in punto alle 7.50 su Radio Subasio nella mattina dei cimeli, quelli da cui non riusciamo a separarci. Siete maledettamente romantici stamattina. Io conservo, mi scrive Marco da terra, da Palestrina, un ricordo bellissimo, il mio primo bacio dato a una ragazza che si chiama Deborah. Ricordo ancora il dolce sapore delle sue labbra e il mio grande imbarazzo perché c'erano tutti i miei amici. Mi trovavo a Terracina sulla spiaggia accanto a uno splendido falò estivo e conservo ancora una sua cartolina che mi ha scritto quando ci siamo separati e siamo tornati alle nostre vite a Roma finite le vacanze estive. Purtroppo molte storie finiscono tristemente così, anche se ci siamo rincontrati qualcosa era cambiato, ero cambiato io. E sentiamo qualcuno, dai, prego. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, Mary dalla provincia di Teramo.
0: Ciao.
1: E allora io conservo ancora un cestino di raso colorato che all'epoca, parlo di 40 anni fa, si usava per mettere aghi, fili.
0: Sì.
1: E me lo regalò un'amica, una mia carissima amica delle elementari. E ogni volta è come se lo voglio buttare, però non riesco mai perché sono molto legata,
0: certo,
1: a questo oggetto. È un bel ricordo e quindi lo conservo ancora e ancora metto ago, fili, roba
0: che
1: varia.
0: Bello che poi si continui ad utilizzare, molto molto bella questa cosa. E poi invece Anna Maria da Frosinone dice: io conservo un piccolo borsellino con delle letterine che mi ha scritto un bambino in seconda elementare in cui diceva di amarmi e che da grande poi mi avrebbe sposato. C'era anche un braccialino con un piccolo pesciolino. Forse voleva farmi un pesce d'aprile perché poi non è stato così. Ho 60 anni e ancora mi emoziono nel leggere quelle parole. Ma vedete che siete voi proprio stamattina, dai.
2: Buongiorno a tutti. Io non sono una persona che si affeziona molto agli oggetti. L'unica cosa che ho ottenuto negli anni è l'ultimo collare, l'ultimo guinzaglio di Rosco, del mio pastore tedesco. Un abbraccio, Simona da Pistoia.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Meta ha vietato morire su Radio Subasio. Pochi istanti alle 8, le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. L'ONU denuncia nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina uccisi 15.280 civili, il 55% in più rispetto all'anno scorso. Sempre secondo le Nazioni Unite, inoltre, i soldati russi si sarebbero resi colpevoli di sistematiche violenze sessuali su civili e prigionieri. Intanto il Cremlino continua i bombardamenti sulle città ucraine. Ieri colpito il ponte nord di Kiev, Zelensky promette un aumento dei raid sulle raffinerie nemiche. Nella notte colpite basi di lancio droni in Russia. A Zaporizhia apre un asilo sotterraneo resistente anche alle radiazioni. In Spagna dilaga la protesta delle chiavi per il diritto alla casa. Decine di migliaia di persone in piazza dopo lo stop del Parlamento ai decreti sulla crisi abitativa. I manifestanti invocano lo sciopero generale. A Madrid, dicono gli organizzatori, oltre 500.000 in corteo. In Medio Oriente, raid incrociati tra Houthi e Arabia Saudita. Riyadh bombarda decine di obiettivi a Sana'a, roccaforte della milizia yemenita. La risposta arriva alla periferia della capitale saudita, colpito l'impianto petrolifero Aramco, diverse strutture in fiamme. In Brasile è il giorno delle elezioni presidenziali, testa a testa nei sondaggi tra l'uscente Lula al 45% e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente, al 42%. Già certo il ballottaggio, i 160 milioni di elettori voteranno anche per 27 governatori e il rinnovo di gran parte del Parlamento. Oggi ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco. Ci sarà il presidente Mattarella nell'anno in cui il giorno del santo patrono d'Italia torna festa nazionale. La Santa Messa al via alle 9.45 celebra il capo dei vescovi italiani Zuppi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 code per un incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Torino. Incolonnamenti per un incidente anche sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Infine sulla statale 87 Sannitica, rallentamenti per un incidente all'incrocio di stazione di Guglionesi in direzione Termoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da iperceramica.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Finite le vacanze!

0: radioactive.it.
1: Eccoci. Voi direte, ma ancora tu? Non dovevamo vederci più? Non è a caso, eh? Dal 76 per iniziare l'ultima ora insieme su Subasio, Lucio Battisti.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

partire dal 76 per iniziare la nostra ultima ora insieme qui su Subasio. Buongiorno ancora, buona domenica e buona festa e buon San Francesco e buon 4 ottobre a tutti quanti da parte mia. L'ho detto chi sono? Non me lo ricordo. Ho aperto troppe parentesi. Vabbè, comunque, buona domenica da Ignazio, se non l'ho detto, se l'ho detto. Repetita Juvent, mi auguro. Dunque, in questo 4 ottobre di cose ne sono successe parecchie. Direi di partire direttamente dal 1582, quando entra in vigore il calendario gregoriano ideato da Luigi Lilio per Papa Gregorio XIII. Per recuperare il ritardo accumulato nei secoli si salteranno 10 giorni. Quindi domani, secondo quel calendario, sarebbe stato il 15 ottobre invece che il 5. Cioè, saltavano il giorno del mio compleanno, così, quell'anno. Meno male che sono nato solo qualche anno dopo. 1226, 800 anni fa, alla Porziuncola muore il fondatore dell'ordine dei Francescani, frate Francesco d'Assisi. La morte è avvenuta la sera del 3 ottobre, ma indicata con la data del 4, perché nel Medioevo il nuovo giorno iniziava al tramonto del precedente. 1964, con l'inaugurazione del tratto tra Chiusi e Orvieto, viene completata l'autostrada del Sole tra Milano e Napoli, percorribile al tempo in 8 ore, costata 272 miliardi e 8 anni di lavori, comunque meno della Salerno-Reggio Calabria, perché... sì. Senza ombra di dubbio e senza nessuna possibilità di smentita. A proposito di strade, chissà cosa collega Genova e Napoli, forse Alfa e Gigi D'Alessio? Un amore.

Brilla la luna piena dei Negramaro su base alle 8:17. La nostra domenica continua serenamente, adesso con la possibilità di farvi scegliere una delle prossime canzoni che poi ascolteremo tutti insieme. Il voice box funziona in questa maniera: voi inviate un messaggio vocale al 348 075 80 60, in cui dite il vostro nome e il titolo di una canzone che magari vorreste ascoltare in questo 4 ottobre alle 8:30 all'incirca. Poi, se sarete tra i selezionati del voice box, quella canzone suonerà su Subasio e così tutti avranno la possibilità di ascoltarla. Intanto Karol G e Bruno Mars insieme con Still.

0: Anche se il titolo, nel titolo non c'è, però Laura c'è alla fine, lo dice Neck, che abbiamo riascoltato su Subasio. E adesso è tempo di capire quale cimelio tenete così tanto in considerazione da non riuscire a separarvene, nonostante siano passati magari anni e anni e anni. Sono partito dall'esperienza di Leonardo Pieraccioni, che in un mercato delle pulci vicino ad Arezzo ha ritrovato il suo vecchio libretto delle giustificazioni delle scuole medie risalente all'anno scolastico 1976-77. Adesso volevo sentire voi.
1: Terry da Campi.
0: Ciao.
1: Io faccio la parrucchiera. 44 anni fa non usava la stagnola, i primi colpi di sole che si facevano a mano libera erano fatti con questo oggetto che si chiama la clava.
0: La clava.
1: Quando ho la possibilità, tuttora lo uso, ce l'ho tutto scocciato, poverino, certo, in condizioni pietose, ma guai a chi me lo tocca.
0: Ma come la clava? Non era quella dei Flintstones la clava? Evidentemente no. Non, adesso vado a cercarmi com'è fatto, perché mi hai incuriosito, grazie mille. Tiro Mancino, Simona Molinari, Nuvole, Boss and Blue.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Chuck, motore.
10: Azione. Vieni a giocare con noi.
11: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutti.

0: Città World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasia.
3: Buongiorno Subasia, Francesca da Cecce. Oggi è il mio onomastico. Vorrei ascoltare Luna di Gianni Togni. Buona giornata.

0: che del suo onomastico e grazie a lei lo espando a tutti coloro che portano questo nome che appartiene al patrono d'Italia e che oggi torna ad essere festa nazionale. 8:38, il Voice Box torna domani alla stessa ora. Adesso arrivano invece i vostri cimeli, quegli oggetti da cui non riuscite a staccarvi, anche se magari non hanno più nemmeno utilità. Sentiamo, 348 075 80 60.
1: Buongiorno da Manuela da Siena. Ciao. Sono un'accumulatrice seriale, non riesco a distaccarmi da niente, biglietti, concerti, fotografie soprattutto,
0: tutto.
1: Però in particolare ho attaccato al collo da circa 30 anni una conchiglia d'argento che ho comprato su un mercatino artigianale.
0: Ok.
1: E quando non ce l'ho al collo
0: senti,
1: è come
0: nuda.
1: Se mi mancasse qualcosa, se a volte la tolgo per qualche motivo e non la ritrovo vado praticamente nei matti.
0: Proprio così, quindi esageratamente.
1: Ciao, buona domenica a tutti.
0: Poi comprata da sola, quindi diciamo bene.
2: Stefano, capito io ne ho diverse di cose di quando ero bambino.
0: Sì.
2: Da tutta una serie di macchinine, modellini che ancora conservo dentro degli scatoloni, non ci ho fatto giocare neanche i miei figli.
0: Ma perché?
2: Una scatola con delle biglie di vetro che a Roma si chiamavano boccini.
0: Sì.
2: Non so che cosa la conserva a fare, ma non riesco a buttarle.
0: Ma se lo sai tu, scusami. Almeno facci giocare i bambini.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Allora, io a quest'uomo che va e che sa il via glielo do, ma poi sono cavoli vostri. Jonathan
1: errore
0: Menzi,
1: più
0: buongiorno.
1: Grande, non potevi farlo. Ma errore più perché io quando parto poi comincio a sragionare. Buongiorno.
0: Baglioni, questo voleva, io chi sono per contraddire un'icona della musica italiana?
1: Ah, no, ci mancherebbe, assolutamente. Buongiorno Ignazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Insomma, si parla di feticci stamani.
0: Si parla di cimeli da cui non ci separiamo. Motivo? Boh, perché alcuni poi l'hanno anche detto. Non so perché li tengo, perché poi non li uso, non sono a vista.
1: Ma sai perché li tieni? Perché un giorno avranno valore, il motivo per cui riempiamo i nostri cassetti. A proposito, lanciamo un nuovo appuntamento da oggi su Radio Subasio, la rubrica
0: io non so di cosa sta
1: degli
0: facendo.
1: Annunci economici.
0: Cioè, avendo?
1: Avendo, esatto. Io ho un vecchio libretto di istruzioni di un VHS, se qualcuno è interessato.
0: Perché non ci fermi un tavolino che balla, scusa?
1: No, perché un giorno avrà valore.
0: E
1: vedi?
0: Quando sarà?
1: Vedi,
0: lo togli dal tavolo.
1: È oggi. Le nostre linee stanno già prendendo fuoco. Guarda, stanno già chiamando.
0: Ma ti credo, questa boiata detta. Anch'io sto prendendo fuoco. In questo momento non sono le nostre linee.
1: Ma perché a te non interessa?
0: No, non interessa. Ho i miei. Io ho una collezione di libretti di istruzione. Una macchina del caffè, il forno a microonde.
1: Ma no, ma sono cose moderne.
0: Lo so, ma li tengo e poi non li leggo.
1: Ah, c'ho anche un vecchio telefono con la ruzzola che pesa come mia
0: cos'è
1: nonna.
0: Cos'è la ruzzola?
1: Ah, si dice solo in Toscana.
0: Non
1: ruzzola.
0: Lo so, cos'è?
1: Quando si girava per fare
0: la rotella.
1: Sì, ruzzola. Mamma mia. Davvero, incomprensibile.
0: Non l'avevo capito. Io pensavo fosse tipo un animale attaccato.

0: ottobre, ancora auguri a tutti di buona festa, essendo nazionale. E auguri a chi porta il nome di Francesco, Francesca, diminutivi, eccetera, eccetera. Finisce anche il mio weekend, io vi lascio con Jonathan, noi invece ci risentiamo serenamente sabato prossimo a partire dalle 5. Mancano pochi istanti, alle 9 del mattino arrivano le breaking news di TGCOM 24. Ciao a tutti!
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Il quotidiano israeliano Haaretz rivela che Tel Aviv aveva ricevuto in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Le autorità negano. Stando alla legge locale, il personale internazionale viene sempre verificato alla ricerca di anomalie. L'ONU denuncia nel 2026 in Ucraina più 55% di vittime civili. Le Nazioni Unite accusano i soldati russi di sistematiche violenze sessuali su civili e prigionieri. E dopo gli attacchi di ieri su Kiev, Zelensky promette: aumenteremo i raid sulle raffinerie. In Medio Oriente, attacchi incrociati tra Houthi e Arabia Saudita. Riyadh bombarda la roccaforte ribelle Sana'a. In risposta, i miliziani colpiscono l'impianto petrolifero Aramco alla periferia della capitale saudita. In decine di migliaia in strada in Spagna per il diritto alla casa. A Madrid, dicono gli organizzatori, 500.000 in corteo. E dopo il no del Parlamento ai decreti sulla crisi abitativa, ora rischio sciopero generale. A Vieste, nel Foggiano, un bambino di 10 anni cade da un terrazzino durante una festa di matrimonio. Nel tentativo di soccorrerlo precipita anche il padre, è in pericolo di vita. Le condizioni del bimbo non sarebbero gravi. Tennis, Sinner ancora fermo per colpa del ginocchio, salta al Masters 1000 di Shanghai, probabile stop fino al 2027, a rischio la prima posizione nel ranking. MotoGP, in Giappone vince Marc Marquez davanti a Martin e Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Giornata in prevalenza soleggiata, contemporanea nuvolamenti sulle Alpi occidentali, nelle zone interne delle regioni tirreniche e delle isole, dove non si escludono sporadiche piogge e rovesci, per lo più nel pomeriggio. Alla sera tendenza a velature estese sulle regioni settentrionali, temperature massime senza grandi variazioni, in generale comprese tra i 23 e i 28 gradi, ma ancora con possibili punte intorno ai 29-30 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Oh, tutti uguali.
19: Ma se hai bisogno.
18: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama Uno.
18: Ma Uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
1: Buona domenica alle 9:05 minuti, ben ritrovati su Radio Subasio da parte di Jonathan Menzi. Staremo insieme fino alle 11 e partiamo con il botto questa mattina insieme ai Beatles con Hey Jude.

con i Jude dal 1968 e ancora la cantiamo tutta a memoria, grande protagonista della nostra collection su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi. La prossima canzone, sì, l'avete cantata anche quella durante questa estate, è stato uno dei successoni dell'estate 2026, ma non ve lo dico io il titolo, sarete voi a farlo, perché giochiamo insieme con la canzone da indovinare e anche il cantante, di cui vi do qualche indizio. Adesso vi dico che è nato a Carrara nel 95, poi in realtà è cresciuto a Monza. Il suo vero nome è Filippo Maria Fanti, però il nome d'arte suo che utilizza è l'anagramma di Maria, e proprio da Maria De Filippi lui è stato nel 2018 e ha stravinto quell'edizione di Amici, e Amici da quel momento in poi sono diventati anche i dischi di platino, perché ha cominciato a stravendere. La canzone, come detto, è uno dei successi di quest'estate, provate a riconoscerla e fateci sapere tutto al 348 075 8060. Titolo della canzone e nome del cantante. Hey girl.

0: Gruppo Eros Ramazzotti alle 9:21 minuti su Radio Subasio. Buona domenica a tutti voi da Jonathan, ma anche da Simone che è in linea con noi. Ciao Simo!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto su Subasio. Ciao Simone. Allora, dove siamo in questo momento? Da dove ci chiami?
1: Ti chiamo da Viareggio.
0: Che bello, la mia Toscana meravigliosa, dal mare tra l'altro. Quindi com'è oggi la giornata a Viareggio?
1: Bellissima, bellissima, non c'è una nuvola, il cielo è bellissimo, temperatura ottima.
0: Che bello. Senti, Eros Ramazzotti ci cantava Bambino nel tempo, no? Tu da bambino sognavi di fare il lavoro che fai adesso? Perché ci dice che lavoro fa.
1: Allora, io faccio il tubista navale.
0: Il tubista, cioè da bambino hai mai sognato di fare il tubista navale?
1: Ah, onestamente ti dico la verità, sì, perché ho papà che mi ha trasmesso quella passione.
0: Ah vabbè, di famiglia allora, ok, ok.
1: Esatto, esatto.
0: Che bello. Quindi, senti, ma sì, lavori, il tubista praticamente, mi dicevi prima, mi raccontavi che collauda gli impianti idraulici sulle navi, no?
1: Costruiamo impianti idraulici.
0: Ok, ma anche su navi extra lusso?
1: Sì, anche quelle.
0: Che bello. E chi te lo fa fare di scendere poi e non nasconderti in qualche pertugio?
1: Ti dico la verità, dopo tanti anni le barche le ho un po' annoia, non ci credo. Fare mai una crociera.
0: Ognuno soffre del proprio mestiere e infatti magari hai anche il rubinetto del bidet che gocciola, perché non ne puoi più di tubi.
1: Esatto, esatto.
0: Bene, senti allora Simo, dici un po' qual era la canzone da indovinare.
1: La canzone è La Cabana di Rama.
0: Benissimo, la vogliamo dedicare a qualcuno, vogliamo salutare qualcuno?
1: Ah, io voglio saluto mia moglie che è, sì, a casa adesso, e qui in macchina con me ho mio figlio Manuel.
0: Ciao Manu, un abbraccio anche a lui che sicuramente canterà e apprezzerà insieme a te. Adesso vi lasciamo al vostro,
2: ciao,
0: duetto. Ciao, la canzone di Rama. Grazie, buona domenica, buon Viareggio, buon mare a voi e buon ascolto.

0: Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
3: È possibile.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Basio, buongiorno e buona domenica, domenica speciale questa per tutto il paese, 4 di ottobre, San Francesco d'Assisi, il patrono d'Italia, una ricorrenza che torna quindi ad essere festa nazionale, ma oltre a questo è anche la giornata dell'onomastico di tantissime persone, ognuno di noi ha almeno un Francesco, una Francesca che conosce, ci avete mandato tanti auguri, uno su tutti.
1: Ciao Radio Subasio, buongiorno, siamo Paola e Orlando. Da Napoli, direzione Sorrento. Fai tantissimi auguri a nostro figlio Francesco e a tutti Francesco d'Italia. Ciao!
0: Ciao a voi, ancora tanti auguri, cari amici.

data in cui ripasserà la cometa di Halley. Intanto ci siamo accontentati di quella di Irene Grandi su Radio Subasio. 9:48 minuti, entriamo nel vivo del nostro argomento. Oggi parliamo del mondo che è un po' diventato in bianco e nero, perché proprio qualche giorno fa vedevo foto degli anni 60 con auto coloratissime, vestiti sgargianti di ogni colore. Oggi ci siamo un po' tutti adeguati ai colori neutri. Se ci fate caso, guardate dal finestrino, vedrete sicuramente una miriade di macchine bianche, nere, grigie, al massimo argento, insomma. Entrate in un negozio di abbigliamento per la casa, la musica non cambia: beige, color sabbia, tortora, panna, insomma tutte tonalità molto educate, molto rilassanti. Allora, non è solo una nostra impressione, c'è proprio uno studio che lo ha confermato. Praticamente l'80% delle auto nuove viene scelto proprio per non dare nell'occhio, mentre magari diciamo il controsenso è che invece poi siamo quelli che postano ogni tipo di fotografia sui social, ma sulle auto, per esempio, sui vestiti o su altre cose, si va sul neutro. E allora vogliamo sapere qual è la cosa più vivace e colorata che invece avete scelto di indossare. Avete una maglietta fucsia, avete una maglietta fosforescente, avete usato su qualcosa dell'abbigliamento, del vostro corpo, che ne so, una tinta dei colori, oppure vi siete concessi una parete particolarmente colorata a casa vostra, o anche, non lo so, siete tra quelli che invece hanno comprato una delle poche auto super coloratissime che si vedono in giro. Fatecelo sapere, 348 075 8060, mentre arriva Magnetic con The Bausa qua su Subasio, anzi al contrario, The Bausa con Magnetic, ma c'è anche Mozart al piano, prego maestro!

0: Train con Drive By ci portano alle 9.59 su Radio Subasio le breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Polemica in Israele dopo le rivelazioni del quotidiano Haaretz sul fallito dirottamento del volo Fly Dubai di mercoledì. Tel Aviv, dicono i cronisti, aveva ricevuto in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo, incluse le generalità del copilota radicalizzato, ma le autorità negano. Visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Se la Russia non viene fermata, la sua macchina da guerra prima o poi si rivolgerà contro di noi, afferma. Poi la promessa: la Germania fornirà migliaia di droni intercettori e aiuterà l'Ucraina a produrre rapidamente armi a lungo raggio. E intanto fa scalpore il report dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU sulle vittime civili nella guerra in Ucraina. Nel 2026, riportano le Nazioni Unite, i morti sono aumentati del 55%, poi l'accusa: i soldati russi commettono sistematicamente violenze sessuali su civili e prigionieri. L'Iran torna a parlare dei negoziati con gli Stati Uniti. Washington ha avanzato alcune proposte, ma finché non rispetterà il memorandum di Islamabad, Hormuz resterà chiuso, lo dice il capo negoziatore Ghalibaf. Intanto nella penisola arabica ancora fuoco incrociato tra i sauditi e i ribelli Houthi. Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda nel Veronese. Operazioni di soccorso ed evacuazione in corso dalle 6 di stamattina. Una ventina le casette mobili andate in fumo. Ci sono feriti, tutti portati in ospedale, uno in codice rosso, 7 in giallo e 16 in verde. Moto mondiale, a Motegi Marc Marquez si prende il Gran Premio del Giappone, dietro di lui Martin e Bezzecchi. Formula 1 rimandata per le piogge torrenziali, la partenza del Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang in Malesia a causa delle tensioni in Medio Oriente. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Active.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Shh, Ale Franz, venite.
9: Michelle!
10: Cosa c'è?
8: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
9: Quindi?
10: Non è mica un segreto.
11: Condotto da Michelle Hunziker e Ale Franz.
9: Ma lo presentiamo noi?
8: Eh certo, non lo sapevate.
10: Ale è svenuto.
8: Oh no!
10: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
11: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Le 10 e 4 minuti, basta fare in silenzio, anche se domenica mattina è arrivato il momento di svegliare tutto il vicinato e cantare insieme a Riccardo Cocciante, che apre la nostra seconda ora insieme su Subasio.

0: Gaia è colorata, questa canzone bossa nostra che abbiamo ritrovato su Subasio, in un mondo dove 8 macchine su 10 hanno colori neutri, gli armadi sono pieni di beige per paura di farsi notare. Allora noi vogliamo sapere qual è la cosa invece più vistosa che avete avuto il coraggio di comprare, che ancora oggi vi fa riconoscere a un chilometro di distanza. Vado da Giulia da Roma, che dice: concordo, faccio parte della media a cui piace tutto neutro ed essenziale, però rimpiango ad esempio le case che esprimevano la personalità di chi l'abitava, no? Quelle di un tempo, forse erano più bruttine e sgargianti, ma raccontavano una storia. Ci sono dei luoghi dove invece le case hanno le facciate tutte coloratissime, sono proprio belle, anche attrazione turistica in tanti casi. Sentiamo chi altro ci ha raggiunto al 348 075 8060.
1: Ciao Subasio, buongiorno. Io ho sempre avuto scarpe, vestiti, insomma, abbastanza colorati. Adesso invece mi sono fatto una bella macchina, oro e nero. Un saluto da Piombino Radio.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: La compagnia versione Vasco Rossi alle 10.25, buona domenica da Radio Subasio. Guardatevi intorno adesso, siamo tutti vestiti con colori neutri per non dare nell'occhio, ma c'è qualcuno all'ascolto che invece ha avuto il fegato di ribellarsi. Sentiamo cosa ci avete detto, in cosa avete osato con i colori. 348 075 80 60.
1: Ciao Subasio, io adesso che ho un'età sono sobria, ma da giovane lo ero un po' meno, e una volta mi sono comprato un paio di sandali estivi, delle zeppe rosa fucsia molto vistose, e una mia collega di lavoro mi ha detto: bisogna saper ridere di se stessi per portare delle scarpe così. Ma è un
0: vero
1: complimento, e io lo ritengo uno dei migliori complimenti che ho ricevuto nella mia vita. Ciao.
0: Grazie a te. Sì, ci vuole coraggio, no? Questo è il complimento.
2: Buongiorno a tutti, sono Anna. Allora, la cosa più colorata nella mia vita, oltre alla mia nipotina, è proprio la macchina arancione.
0: Wow.
2: Ma di quel tipo e di quel modello,
0: sì?
2: Che non nomino per non fare pubblicità, ne vedo tantissime arancioni, quindi a volte penso che in quello stabilimento sia caduto un secchio di vernice arancione che le abbia coperte tutte. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie. Pensavo che sei pronta per la fine di ottobre, ti basta mettere due adesivi neri sui fari e la zucca di Halloween più veloce della tangenziale è la tua. Sei pronta praticamente.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Chuck, motore!
3: Azione! Vieni a giocare con noi!
4: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutti!

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Finite le vacanze.

Momento di raccoglimento, diteglielo a chi vi siede accanto, per i prossimi 3 minuti si sospende ogni tipo di conversazione perché arriva la nuova di Ultimo che si chiama Tutto su Radio Subasio.

0: Look, a proposito di look, c'è qualcuno che ha osato anche in tema di colori proprio con il proprio look, quello che vi stiamo chiedendo quest'oggi, dove avete avuto particolarmente coraggio con i colori in un mondo che è diventato un po' neutro da questo punto di vista. Anzi, fatemi salutare il mio amico Fabio di Empoli, che ha la porta più colorata della città, rossissima, la porta rossa di Empoli è proprio di Fabio, esatto. Sentiamo allora cosa ci avete detto.
1: Buongiorno Radio Subasio, Maria Rosario d'Arezzo.
0: Ciao.
1: No, io sono caratterizzata dai colori. No, nel senso che mi riconoscete subito per strada: cappotto verde, cappotto okay, arancione, cappotto rosa fucsia. Sempre, sempre colorata, indipendentemente dall'età, anche se ne ho 54, ma sempre tutta colorata.
0: A parte che non si direbbe assolutamente dalla voce, poi il colore secondo me fa allegria, no? Chi si veste così è una persona allegra, che sta bene dentro. Allora, poiché il traffico della mia città, ci scrivono da Bergamo, sta diventando insostenibile, ho deciso che comprerò una Vespa primavera anche per andare al lavoro, ma sarà obbligatoriamente gialla. Come erano un tempo i taxi, perché anche quelli adesso sono diventati tutti bianchi, ma come erano belli quando erano super gialli. Arriva Emma e Lorenzo.

4 su Radio Subasio come Cinecittà World, altro sogno che vi stiamo per regalare. Il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma è il primo parco a tema del centro sud Italia, con 40 attrazioni, 5 spettacoli live, 6 aree a tema e oltre 50 eventi. Cinecittà World è un parco per tutte le età. Sfidate la gravità con Volarium, che è il primo cinema volante d'Italia, oppure potete vivere l'emozione di Jurassic World, il simulatore 4D che vi porta tra i dinosauri, o rilassarvi nella cinepiscina, o anche lanciarvi, se vi piace l'adrenalina, su Inferno, la montagna russa al chiuso. Cinecittà World è un luogo dove il divertimento incontra la magia del cinema, offrendo un'esperienza davvero coinvolgente e indimenticabile. Trovate tutto su cinecittaworld.it, ma noi di Radio Subasio vi diamo la possibilità adesso ai primissimi che ci mandano un messaggio di testo al 348 075 80 60, con scritto Cinecittà World Radio Subasio, di essere nostri ospiti. Vi aspettiamo.

0: Tracce di te. Francesco Renga alle 10:52 minuti su Radio Subasio. La nostra domenica andrà avanti tra poco con Manuel Saraca. Buongiorno, caro.
1: Buongiorno, io che appaio come fantasmi. Madonna, eccomi qua. Ciao a tutti, buona domenica.
0: Che paura che m'ha fatto.
1: Vabbè, Johnny.
0: Stavo
1: però
0: preparando la nostra foto selfie dello scambio. Un attimo prima, guardato la stanza, non c'era nessuno. Un attimo dopo, dal telefono dietro di me c'era una figura.
1: Sei distratto, caro
0: Johnny.
1: No, Giorgio.
0: Io chiamo i Ghostbusters adesso.
1: Io sono entrato, ho salutato.
0: Sei materializzato.
1: Vabbè.
0: Vabbè, allora, stiamo parlando di colori vistosi. Chi ha coraggio di utilizzarli in un mondo che è sempre più appiattito, nel beige, grigio, eccetera, eccetera. Ti leggo Lorella da Civitavecchia, dice: anni 80, giovanissima, molto vistosa, bionda, riccia, truccatissima, mi comprai un abito rosso fuoco aderentissimo,
1: bello,
0: abbinato con scarpe e borsa dello stesso colore. Aspettavo fuori dal portone di casa il mio fidanzato dell'epoca e mi sentivo bellissima, elegante.
1: Certo.
0: È passato un militare e mi ha detto: quanto vuoi? Sono risalita a casa e mi sono cambiata da quel giorno, mai più rosso.
1: Ma come? No, vabbè, sono assolutamente contrario, dai, ma come si permette?
0: Ma soprattutto, questo dimostra il fatto che effettivamente quando usi colori particolarmente accesi e ti metti in evidenza, devi avere un po' il pelo sullo stomaco per sopportare. Ora, qua lui è andato oltre, però la battuta è sempre a portata di mano, no? Come te con la tua macchina color puffoli.
1: Ma non è, sì, io ho la macchina color puffo e me ne vanto e sono orgoglioso, ma nessuno deve permettersi di fare battute sui colori che scegliamo, ma ognuno sia libero di mettersi quello che vuole.
0: No, nessuna battuta, noi puffi siamo così.
1: Guarda, Johnny, guarda.

0: dei giornalisti. Siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme. Adesso che il nostro pubblico è caldo e sold out, pronto per accogliere Manuel Saraca fino alle 13, noi ci sentiamo il prossimo weekend. Vi lascio con le breaking news di TGcom 24. Ciao a tutti!
1: Buona giornata da Umberto Cascone. L'Iran avrebbe ricevuto proposte negoziali americane, ribadendo però che se non sarà rispettato il memorandum di Islamabad, Hormuz resterà chiuso. E il ministro degli esteri Araghchi dice: per il conflitto non esiste nessuna soluzione militare o attraverso le sanzioni. Polemica in Israele. Per il quotidiano Haaretz, le autorità avevano ricevuto in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo Fly Dubai, incluse le generalità del copilota radicalizzato, ma Tel Aviv nega. Dibattito politico concentrato sulla manovra. Dalla maggioranza la Lega preme: serve essere più coraggiosi, ignoriamo la procedura di infrazione. Giorgetti e Meloni si mantengono però prudenti e le opposizioni attaccano sulle spese militari. 24 i feriti, di cui uno grave per l'incendio che all'alba ha devastato un camping a Peschiera del Garda, soccorsi resi più difficili dalla presenza di bombole di GPL e autovetture, ancora ignote le cause del rogo. Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, presente anche Mattarella. Nell'omelia il presidente della CEI Zuppi afferma: imbroglione chi dice che la pace si raggiunge con le armi. Tennis, i problemi al ginocchio potrebbero costringere Sinner allo stop fino al 2027. L'altoatesino rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. MotoGP, Marc Marquez vince in Giappone davanti a Martin e Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per traffico intenso tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Per lavori code sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso il capoluogo lombardo. Traffico intenso sulla A24 provoca incolonnamenti in uscita a Vicovaro Mandela in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 7 via Appia rallentamenti per una manifestazione tra Le Castella e Borgo Faiti. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Le 11:03, buona domenica, questo è il brunch del weekend di Radio Subasio, io sono Manuel Saraca e dunque diamo il via a questa nostra mattinata insieme. Lo facciamo con David Bowie, Let's Dance.

Vorrei quasi farvelo vedere Jonathan Mansi che balla sulle note di Let's Dance su Radio Subasio, a partire con David Bowie è sempre la scelta giusta. E dunque ben alzati, come state? Spero che questo weekend stia trascorrendo nel migliore dei modi. Noi qui siamo pronti ovviamente per farci compagnia fino alle 13 e anche oggi giochiamo, quindi fra poco ci sarà da indovinare, lo svelo subito, dai, una citazione misteriosa per la serie Chi l'ha detto. Dovrete capire chi è l'autore o l'autrice di una frase che io vi reciterò, quindi pronti a giocare fra poco. Intanto questa domenica con la musica continua su Radio Subasio, ritrovando anche Francesco Gabbani, Viva la Vita.

Dicono di me Cesare Cremonini su Radio Subasio. 3, 2, 1, vamos, pronti per giocare? Anche questa mattina c'è una nuova sfida. Dovrete essere velocissimi nel dare la risposta corretta con un bel vocale al 348 075 80 60, dando appunto la risposta corretta, e lo sapete bene, ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza. Con cosa giochiamo? Con una frase, una citazione misteriosa per la serie Chi l'ha detto. Adesso vi leggerò una frase famosa, importante, voi dovrete capire, ricordare, dedurre chi è l'autore o l'autrice di questa frase, e quindi insomma bisogna un po' rispolverare nei nostri ricordi, cercare di fare 2 più 2, ricordare appunto di chi si tratta. La frase è questa: tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Chi l'ha detta? Una frase che fa riflettere, che sposta un po' l'asse dentro di noi, diciamo. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Chi l'ha detto? 348 075 80 60, inviate il vostro messaggio, provate insomma ad essere i più veloci e vediamo chi ci riuscirà effettivamente. Subito c'è LP, Other People.

0: Karma, The Colors, ci sono anche loro nella mattinata di Radio Subasio. Stiamo giocando con una frase, una citazione misteriosa, molto importante. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Vi chiedevo di indovinare l'autore o l'attrice di questa citazione. Vediamo se qualcuno ha indovinato.
1: Secondo me l'ha detta cugino di Rocky. Radio Subasio.
0: Cugino di Rocky?
1: Alberto da Torino.
0: No, non è la risposta corretta. Poi c'è Sonia da Livorno che dice Margherita Hack. No, anche questa non è la risposta esatta. Allora, posso dirvi che si tratta di un uomo, un autore, diciamo, di un'altra epoca. Non era italiano e ha scritto dei grandi capolavori della letteratura come Guerra e Pace, Anna Karenina. Insomma, un punto di riferimento per la letteratura, direi, internazionale. Di chi si tratta? Dai, tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Lasciami Modà su Radio Subasio. Stiamo giocando con una citazione misteriosa che in tanti avete indovinato, ma la più veloce è stata Romina da Castelvellino. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qui, grazie, come stai?
1: Tutto bene, grazie Manuel, che sorpresa stamattina.
0: Beh, sei stata super veloce e quindi giustamente chiacchiera in diretta con Radio Subasio. Come stai passando questa domenica?
1: Ma in realtà stavo cucinando, quindi...
0: Quindi in preparazione del pranzo.
1: Sì, bravo, preparazione del pranzo della domenica.
0: E come si compone? Di cosa si compone questo pranzo? Fammi sognare.
1: Allora, oggi triglie al forno con patate arrosto.
0: Oh, wow, che meraviglia! Guarda, sei ad Ancona, io cioè ci metto un pochino, però arrivo, se vuoi vengo a pranzo da te.
1: Molto volentieri, molto volentieri.
0: E in questo momento appunto hai voluto anche giocare con noi questa citazione misteriosa: tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Dici un po', chi è l'autore?
1: È il Tolstoi.
0: Esatto, esatto, Lev Tolstoi, scrittore, filosofo russo che insomma nella sua ricca produzione letteraria ci ha lasciato tanti insegnamenti, tante massime appunto anche come questa. C'è una piccola abitudine diciamo che di te vorresti cambiare ma non ci riesci?
1: Ma in realtà no, perché io mi accetto sempre per quella che sono, di conseguenza magari potrei vincere un po' la pigrizia la mattina quando mi sveglio.
0: Amica mia,
1: bisogno di tempo, cosa che non c'è più 20 anni e quindi si cambia, no, nella vita.
0: Certo, cioè, giustamente. Ma guarda, sulla pigrizia siamo tutti nella stessa barca, ti capisco perfettamente, però dai, ci può stare. Va bene, Romina, c'è qualcuno...
1: Bisogna sapersi accettare, Manuel, sempre nella vita.
0: Questa è una cosa molto importante, non sempre ci si riesce, anche perché va insegnato, serve anche qualcuno un po' che ce lo insegni, quindi a volte si fa un po' di fatica. Senti, c'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Ma no, saluto tutti quelli che mi conoscono, mio figlio in particolare che è a Torino e mio marito che mi sta ascoltando.
0: va bene, un saluto anche da parte mia e grazie mille per aver giocato. Buona domenica.
1: Grazie Manuel, grazie, saluti a tutti.
0: Ciao. Tantissimi complimenti come sempre anche a tutti coloro che hanno indovinato e subito la musica ci riporta alla nuova di Max Pezzali su Radio Subasio, Le Ali.

Tiziano Ferro su Radio Subasio. E sì, a volte siamo troppo buoni, ci ripromettiamo di cambiare e non ci riusciamo. Parliamone. Poco fa con il nostro gioco abbiamo ricordato una frase importante di Tolstoi: tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Una riflessione che, dicevo, sposta l'asse su di noi, sulle nostre piccole azioni. Ora, il messaggio dietro alle sue riflessioni ovviamente era di un certo spessore, però stamane, volendo generalizzare un po' quest'idea, parliamo un attimo di vecchie abitudini fastidiose che non riusciamo a scacciare. Ce ne sono tante, secondo me ognuno di noi ne ha qualcuna. Lo chiedevo anche poco fa a Romina al telefono se c'è una cattiva abitudine che si fa fatica un pochino a debellare, e leggevo un sondaggio del 2022, qualche anno fa, però secondo me sempre attuale, su quali sono le cattive abitudini che le persone vorrebbero mandar via ma non ci riescono. Al primo posto c'è l'attività fisica insufficiente, quindi la pigrizia, la sedentarietà, lo dicevamo anche poco fa. Secondo posto c'è il non riuscire a risparmiare, e questa secondo me è più una sfida che una cattiva abitudine, che insomma non è facilissimo. Terzo posto, procrastinazione, quindi rimandare sempre. Poi al quarto, andare a dormire tardi. Quinto posto, un'alimentazione sregolata. E poi al sesto c'è un uso eccessivo dello smartphone, quindi insomma si cerca di ridurre e non ci si riesce. Cambiare se stessi partendo dalle piccole cose, questo è un po' il punto. Qual è, vi chiedo, quella cattiva abitudine che vi riproponete da anni di cambiare ma alla fine vince sempre lei? 348 075 80 60, sono curioso di leggere i vostri messaggi, ascoltare i vostri vocali da condividere poi insieme. Quindi aspetto i vostri messaggi, subito c'è Elisa su Radio Subasio. Kintsugi.

0: Elisa su Radio Subasio, al momento delle breaking news di TGcom 24, mancano 2 minuti a mezzogiorno.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. La Russia colpisce il ponte nord di Kiev, già centrato ieri il raid, mentre Merz è a sorpresa in città. La Germania pronta a fornire maggiore aiuto, dice il cancelliere, e fa scalpore il report ONU secondo cui i soldati russi usano sistematicamente la violenza sessuale contro civili e prigionieri. Hormuz resterà chiuso finché non sarà rispettato il memorandum di Islamabad, così il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che avrebbe ricevuto proposte negoziali dagli Stati Uniti, e il ministro degli esteri Araghchi ammonisce: non esistono soluzioni militari o tramite sanzioni. Imbroglione chi dice che la pace si raggiunge con le armi, così il presidente della CEI Zuppi durante la messa per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Presente anche Mattarella, che dalla loggia della Basilica dice: per Francesco il coraggio era abbandonare la spada per parlare di pace. 24 i feriti, di cui uno grave per l'incendio che all'alba ha devastato un camping a Peschiera del Garda. I soccorsi sono durati ore, resi più difficili dalla presenza di bombole di GPL e autovetture. Ancora ignote le cause del rogo. Dopo i numerosi focolai di salmonella in diverse regioni per possibili pomodori contaminati, la Puglia decide lo stop temporaneo al loro utilizzo nelle scuole. Vietato per ora l'impiego degli ortaggi crudi anche nelle strutture sanitarie. Moto mondiale a Motegi, Marc Marquez si prende il Gran Premio del Giappone davanti a Martin e Bezzecchi. Formula 1, in corso il Gran Premio del Bahrain, trasferito in Malesia per le tensioni nel Golfo. La gara è iniziata in ritardo a causa della pioggia torrenziale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi occidentali, nelle zone interne delle regioni tirreniche e delle isole, dove non si escludono sporadiche piogge o rovesci. Alla sera tendenza a velature estese sulle regioni settentrionali, con temperature massime senza grandi variazioni e ancora al di sopra della norma in molte regioni. Valori in generale compresi fra i 23 e i 28 gradi, con possibili punte fino a 29-30 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
18: Le piastrelle?
16: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
19: Iperceramica.
0: Mezzogiorno e 3 minuti, questo è il vostro brunch della domenica con Radio Subasio. Un saluto ancora da Manuel Saraca. Nuova ora che riparte con Eugenio Finardi e Ivano Fossati. Musica ribelle.

0: Ciao
1: ciao, la rappresentante di lista su Radio Subasio. Vecchie abitudini da mandare via ma senza riuscirci. Di questo stiamo parlando questa mattina. Vi chiedevo se ne avete, se ci avete provato, oppure se è una partita persa in partenza. Leggevamo anche insieme una breve classifica di quelle che sono le abitudini da mandar via che si vorrebbe appunto debellare ma non ci si riesce. Al primo posto c'è l'attività fisica insufficiente, poi il non riuscire a risparmiare, il rimandare sempre, insomma ce ne sono tante. E al 348 075 80 60 vi chiedevo e vi chiedo qual è la vostra cattiva abitudine che proprio non riuscite a mandar via. Sentiamo un primo messaggio.
2: Ah, buongiorno Radio Subasio.
1: Ciao.
2: Io faccio la vitella. Sono Simonetta da Gualdo Tadino e non riesco a non spendermi tutto lo stipendio.
1: Ecco.
2: Risparmio il minimo perché oggi ci siamo e domani?
1: Domani.
2: Chissà. Ciao, buona domenica.
1: Buona domenica a te. Sì, capisco il ragionamento, insomma, però bisognerebbe, su questo bisognerebbe trovare un po' un equilibrio, ecco, non spendere troppo ma non stare anche lì, come si dice, braccino corto. Dai, mandatemi i vostri messaggi, subito c'è Fulminacci.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Giovanotti su Radio Subasio, cambiare una cattiva abitudine che ci piace tanto tanto tanto tanto, beh, non è semplice. Vi chiedevo se voi ne avete alcune e quali sono, se ci siete riusciti a superarle oppure no, al 348 075 80 60. Sentiamo un altro messaggio.
3: Manuel, ciao, buongiorno, sono Annarita da Roma.
2: Ciao Annarita, buongiorno.
3: Brutto vizio, diciamo che è quello che oramai è l'abitudine, che mi sveglio sempre molto presto al mattino.
2: Ah, ok.
3: E anche la domenica, quando vorrei riuscire a dormire un po' di più, non ci riesco. Cioè, ormai l'orario è quello e mi devo alzare sempre super giù a quell'orario.
2: Certo.
3: E diciamo che è un brutto vizio, perché mi piacerebbe a volte rimanere un po' di più a dormire. Bacioni, ciao Radio Subasio, vi ascolto sempre.
2: Beh, questa cosa è curiosa, devo dire, perché alcune persone hanno il problema opposto, cioè l'abitudine a svegliarsi sempre troppo tardi, vorrebbero magari alzarsi un po' prima, ma proprio non ci riescono. E mi fa riflettere che una cosa che per te è problematica, per altri è una virtù. Certo, la domenica, lo capisco, vorresti dormire un po' di più, questo è comprensibile. E poi c'è Marco da Terni, dice: la mia cattiva abitudine che vince sempre, qual è? La procrastinazione sui lavoretti di casa. C'è una lampadina da cambiare nel corridoio da marzo. Ogni sera passo, la guardo e dico: domani la cambio. Ormai ci siamo abituati a camminare al buio come pipistrelli. Marco, una lampadina, fatti forza, coraggio, dai!

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
6: Obi, tutto è possibile.
7: Mezzogiorno e 32, questo è il vostro brunch della domenica con Radio Subasio, una delle voci più grandi italiane che non sbaglia un colpo. Sto parlando di Giorgia, che è tornata con Parafulmini. Eccola qui.

By Me Oasis su Radio Subasio. Non è affatto facile cambiare le proprie piccole abitudini, soprattutto se sono radicate, abitudini magari non proprio positive. Mi consola leggere dai vostri tanti messaggi che siamo tutti sulla stessa barca, le cattive abitudini più o meno si raggruppano nelle stesse macro categorie. Al 348 075 80 60 voglio salutare anche Valeria da Roma. Dice: per me la regina incontrastata è la palestra, sono 3 anni che pago l'abbonamento mensile con il RID in banca solo per farmi venire sensi di colpa. Ormai per la mia palestra sono un socio sostenitore. Guarda, l'ho fatto anch'io di recente, 3 mesi, dopodiché ho dovuto bloccare tutto e ho tolto anche il RID, però vale, cioè fallo anche tu. E poi saluto Giulio da San Benedetto del Tronto, dice: io ho la trappola dell'ancora un solo episodio. La sera la stanchezza si fa sentire, ma il desiderio di prendermi del tempo solo per me è così forte che finisco per finire intere stagioni delle serie TV a notte fonda. Ma guarda, lo sai che queste serie sono fatte apposta perché accada questo. A ogni episodio alla fine c'è quel gancio che ti porta a quello successivo. Però dai, bisogna imporsi un tempo limite, è un po' come si fa per giustamente i bambini, dopodiché si spegne tutto, ok? Dai, provaci, Giulio. Subito su Radio Subasio c'è Achille Lauro. Le persone

La voce magnetica e dolce di Elisa, di Arisa, la notte su Radio Subasio, e da un classico della musica italiana passiamo al pop internazionale. È tornata Taylor Swift, il suo ultimo singolo è Patient Zero, eccolo qua.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Fiamma negli occhi, Coma Cose, a chiudere questo brunch della domenica su Radio Subasio, quindi ci salutiamo, adesso arriva per voi Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia ed io vi ringrazio per essere stati anche questa mattina insieme a me. Ci diamo appuntamento al prossimo weekend, sabato dalle 11. Quindi vi auguro una buona settimana, ora ci sono le breaking news di TGcom24 e come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di uccidere uomini in nome di Dio. Così Mattarella, al termine delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del santo di Assisi, sulla stessa lunghezza d'onda il capo della CEI, Zuppi, imbroglione chi dice che la pace si raggiunge con le armi. Potete contare su di noi, così il cancelliere tedesco Merz, arrivato a sorpresa a Kiev con la promessa di migliaia di droni intercettori e di aiuto nella produzione di armi a lungo raggio. Nelle stesse ore il Cremlino torna a colpire il ponte nord della capitale ucraina e dice intensificheremo gli attacchi. E fa scalpore il report dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU sulle vittime civili della guerra in Ucraina. Nel 2026, riportano le Nazioni Unite, i morti sono aumentati del 55%, poi l'accusa ai soldati russi commettono sistematicamente violenze sessuali su civili e prigionieri. Sarebbe scoppiato accidentalmente all'interno di un bungalow l'incendio che ha devastato un camping di Peschiera del Garda nel Veronese. 24 i feriti, di cui uno grave. Il rogo è ormai quasi del tutto domato, ma le operazioni di soccorso sono state rese difficili dall'esplosione di alcune bombole di GPL. In Spagna ci sono due morti e un disperso per l'ondata di maltempo che ha colpito la Catalogna. Le alluvioni sono conseguenza del sabato più piovoso sulla regione negli ultimi 20 anni. Molte le strade chiuse nelle province di Barcellona e Girona. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain, eccezionalmente trasferito sul circuito malese di Sepang. Secondo Antonelli, terzo Hamilton. Moto Mondiale, a Motegi Marc Marquez si prende il Gran Premio del Giappone davanti a Martin e Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Per traffico congestionato sulla A7 3 chilometri di incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla verso il capoluogo lombardo. Lavori sulla A14 causano 1 chilometro di coda tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
10: Guarda, guarda, prova a indovinare.
11: È chiarissimo.
12: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
14: Ecco, l'ha detto lui.
15: Ma allora possiamo dire quando?
13: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
15: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
16: Uffa.
17: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
16: Sì, ho capito, ma non è un mio adumino, non so sua presentare.
18: Sarà durissima.
19: Finite le vacanze.

0: Active.it.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio da Alessandra Barzaghi. Ora per la collection The Police, Every Breath You Take, con la voce pazzesca di Sting. Un'apparenza romantica ma controllo ossessivo.

pezzo per la nostra collection Every Breath You Take, The Police. Siamo ritornati all'83 con la voce di Sting. Racconta un amore romantico, ma in realtà un po' ossessivo, fatto di controllo, fatto di gelosia. Ma lo si sa, i sentimenti sono un po' così, sono bellissime, ma anche a volte un po' contraddittorie, e si sposano perfettamente con la musica in tutte le sue declinazioni. Per quanto riguarda la musica, la vostra musica più amata, io vi ricordo che a Radio Subasio c'è il jukebox, c'è il 3 per te, c'è Per un'ora d'amore, ci sono tanti spazi dedicati alla vostra musica preferita e per ascoltarla, riascoltarla in diretta. Quindi per partecipare, mi raccomando, potete anche sfruttare la nostra applicazione gratuita da scaricare su smartphone. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela e teneteci vicino a voi. Adesso Annalisa insieme a Madame, amica. Ti ho chiamato.

Abbiamo appena ascoltato Eros Ramazzotti a Radio Subasio con Un angelo disteso al sole, una dichiarazione d'amore molto delicata che invita l'altra persona a mostrarsi per ciò che è davvero, senza filtri, senza paure, senza difese, e diciamolo onestamente, a volte è anche un po' difficile farlo. E dall'essere amati senza maschere passiamo proprio al rapporto con la distanza, con la nostra immagine. Sta per arrivare Dito nella piaga con Miss Italia, che gioca con l'idea della perfezione per raccontare di fatto poi insicurezze, aspettative e il bisogno di sentirsi liberi di essere se stessi.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Chuck, motore.
6: Azione. Vieni a giocare con noi.
7: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Con Qualcosa per te, Ligabue guarda ciò che rimane dopo un amore, parole, ricordi e piccoli frammenti di vita che continuano ad appartenerci anche quando una storia ha ormai preso un'altra strada, un'altra direzione.

0: Abbiamo appena ascoltato Chris Ria a Radio Subasio con Josephine, una bellissima dedica molto tenera alla figlia, nata dal desiderio poi di proteggerla, di accompagnarla mentre cresce. Ed è una dedica profondamente personale. Passiamo a un'altra, rivolta questa volta a una città. Sta per arrivare Ernia con dedica il suo ritratto di Milano, tra appartenenza, ambizione e a volte anche contraddizioni.
1: Che nome dai d'un suo

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Raid russi su Kiev durante la visita di Merz. Colpito il ponte Nord, già preso di mira ieri. Il cancelliere tedesco a sorpresa nella capitale ucraina per siglare anche un accordo per la produzione congiunta di droni. Mattarella ad Assisi, San Francesco un profeta di pace, da lui una lezione per l'oggi, ha detto il capo dello Stato in occasione delle celebrazioni per l'ottavo centenario dalla morte del santo. Il cardinale Zuppi, Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino. E durante l'Angelus, Papa Leone invita a pregare per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nuovi raid intanto delle forze aeree israeliane contro la striscia di Gaza, almeno un morto e diversi feriti dopo il bombardamento di un veicolo ad Deir al-Balah. Il centro è una cultura che caratterizza l'azione di governo, non un luogo dove stare a metà strada. Così Giorgia Meloni in un intervento video al convegno Il Partito Italiano della DC a Berlusconi e Meloni, in corso a Saint Vincent. La premier rivendica l'unità della coalizione fino a fine mandato. Inferno di fuoco in un camping a Peschiera del Garda, oltre 20 feriti al Bella Italia. In corso gli accertamenti sulle cause, forse un innesco accidentale in un bungalow. Durante il rogo avvertita anche un'esplosione. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner a causa dei problemi a un ginocchio. Sicuramente niente Shanghai. MotoGP, Marc Marquez vince in Giappone. Formula 1 di Verstappen, il Gran Premio del Bahrain, recuperato in Malesia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. 3 chilometri di coda per lavori sulla A10 dei Fiori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. È un incidente a causare code invece sulla 1 Firenze-Roma tra il bivio per la A24 Roma-Teramo e Guidonia-Montecelio in direzione Firenze. Sul grande raccordo anulare di Roma si è verificato un incidente allo svincolo 16 via Prenestina in direzione Casilina. Sulla A4 Brescia-Padova code per traffico intenso allo svincolo di Sirmione. Infine code per incidente sulla statale 85 Venafrana a Macchia di Isernia in direzione della statale 6 Casilina. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

La prossima collection riflette con ironia e amarezza su guerre, potere e ingiustizia, sognando un'umanità un po' migliore. Se io fossi un angelo, Lucio Dalla, classe 1986.

La voce di Elodie a Radio Subasio, dimenticarsi alle 7. Noi invece non ci dimentichiamo che alle 15 inizia il jukebox. Voi non ve lo dovete dimenticare in assoluto, perché siete i protagonisti della prossima ora. Scegliete voi tutte le canzoni della prossima ora. Naturalmente Radio Subasio ogni ora inizia con una collection, e quindi tocca partire. Naturalmente Radio Subasio ogni ora inizia con una collection e quindi

Io per lei, Pino Daniele, un grandissimo successo uscito nel 1995, sempre molto bella questa canzone da riascoltare, e adesso i Tiro Mancino con Simona Molinari, l'ultimo uscito, Nuvole, Bossa in Blu.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: Due modi diversi di raccontare i sentimenti, per scoprire anche quanto poi le distanze possano diventare sorprendentemente piccole a volte. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio trasformano l'incontro tra generazioni in musica.

Abbiamo appena ascoltato Terence Trent D'Arby con If You Let Me Stay, la richiesta di una seconda possibilità. Quando ci accorgiamo troppo tardi delle parole d'amore che avremmo dovuto dire o avremmo voluto dire ma non abbiamo detto. E proprio dalle parole rimaste sospese passiamo a chi sceglie finalmente di cantarle. Perché arriva Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, un invito ad accettare fragilità, imperfezioni e a lasciarsi andare senza

0: basta il tempo di un fiore. Radio
1: Subasio. Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Confusa e felice, uno dei più grandi successi di Carmen Consoli, è uscito nel 97, un salto indietro insomma nel tempo, negli anni 90, ma torniamo subito al presente di questo pomeriggio qui a Radio Subasio, perché ci avviciniamo alle 15, sempre di più, inizia tra poco il jukebox e dovete scegliere tutte le canzoni della prossima ora. Mandateci proprio le vostre canzoni preferite, le vostre scelte musicali al 348 075 80 60. Mi raccomando, titolo della canzone, il vostro nome. Poi, se volete mandare un messaggio scritto o vocale, questo è assolutamente indifferente, vanno bene entrambi. E adesso Hügel, i Malangel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Mattarella ad Assisi. San Francesco un profeta di pace, da lui una lezione per l'oggi, ha detto il capo dello Stato in occasione delle celebrazioni per l'ottavo centenario dalla morte del santo. Il cardinale Zuppi, Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino. Durante l'Angelus, Papa Leone ha invitato a pregare per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nuovo raid delle forze aeree israeliane intanto contro la striscia di Gaza. Almeno un morto e diversi feriti dopo il bombardamento di un veicolo ad Deir al-Bala. Raid russi su Kiev durante la visita di Merz, colpito il ponte Nord, già preso di mira ieri. Il cancelliere tedesco a sorpresa nella capitale ucraina per siglare anche un accordo per la produzione congiunta di droni. Case sempre più care nell'Unione Europea. Secondo i dati Eurostat, i prezzi di compravendita segnano un più 4,7%, gli affitti più 3%. Mentre in Spagna infiamma la protesta, in Italia si parla da tempo del piano casa. Con un occhio alla prossima manovra si ipotizzano anche interventi mirati per i giovani. Tentato femminicidio a Torino, ha aggredito la compagna 31enne cercando di ucciderla, ma lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini portandosi dietro la figlioletta di un anno. A quel punto l'uomo 37enne si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano. In corso i rilievi. MotoGP, Marc Marquez ha vinto in Giappone. In Formula 1 è di Verstappen il Gran Premio del Bahrain recuperato in Malesia. Pioggia torrenziale sul circuito di Sepang prima del via. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Le 15 e 2 minuti, domenica pomeriggio. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Anche oggi, anche di domenica, un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Ogni giorno della settimana, lo sapete, siete voi i protagonisti, voi con le vostre canzoni preferite. E per partecipare vi basta inviare un messaggino vocale o di testo al 348 075 8060. Noi siamo qui, belli comodi, pronti a leggere i vostri messaggi, ad ascoltare la vostra voce e a mandare in onda le vostre canzoni preferite. Nome, città o dove siete e naturalmente il titolo del brano che volete ascoltare, condividere o dedicare a qualcuno. Iniziamo come sempre con una collection. La scelta oggi è quella di Angelo, che ci sta ascoltando in questo momento da Vetralla. Il brano scelto da lui è dei Depeche Mode, Personal Jesus.

La collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Ciao a tutti amici, buona domenica da Davide Bertone. Diventare protagonisti dell'ora del jukebox non soltanto oggi ma ogni giorno della settimana è veramente facile, potete farlo attraverso messaggi vocali o di testo al 348 075 8060 oppure attraverso la nostra app, quella di Radio Subasio, è gratuita, la scaricate, ci sono mille cose da fare, anche la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita. Fatemi salutare chi è all'ascolto in questo momento, c'è Nicola che ci sta sentendo e poi ancora Cecilia, buona domenica a te, Giacomo da Cremona e ancora la richiesta ci arriva da parte di Micaela da Roma, vorrei fare una dedica speciale a mio marito Davide, il brano scelto è quello di Ultimo, Quel filo che ci unisce.

certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sai, è con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

0: Giovanotti con Alfa, buon vento su Radio Subasio, buona domenica a tutti amici, l'ora del jukebox, le vostre canzoni preferite, 348 075 8060, l'avete sentito, un po' di saluti a chi è in movimento, tanto per citare la canzone di Giovanotti Alfa che abbiamo appena ascoltato, si muove, un po' l'Italia che si muove, Angela sulla 1 di rientro direzione Roma e poi ancora ci scrivono Vania, Eddie da Fano e poi ancora i saluti a Roberto direzione pomeriggio spensierato, che non è un luogo ma è uno stato d'animo, no, in questo caso. Belli i nostri amici che si spostano e ci ascoltano in ogni veramente dappertutto.
1: Ciao, Radio Subasio, sono Forza da Cesena.
0: Eccoci.
1: L'altro giorno vi ascoltavo da Hiroshima.
0: Beh.
1: Oggi vi ascolto da Chicago. Voi siete casa ovunque io vada.
0: Vedi, ciao. Queste sono le belle cose. Grazie mille. Grazie anche a Francesco da Castelnuovo Berardenga che ci ha scritto e ha richiesto il brano di Tiziano Ferro, Rosso Relativo.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Michael, Riccardo e Daniele e stiamo tornando dalla nostra vacanza a Dublino. Vorremmo ascoltare Zero Stare Sereno di The Giornalisti e Tommaso Paradiso. Radio

Zero Stare Sereno dei giornalisti su Radio Subasio, amici 348-075-8060. Questo numero, le vostre canzoni preferite con un messaggino vocale, nome, città e titolo del brano. Se poi volete un po' contestualizzare, descrivere perché quella canzone, magari il momento giusto di ascoltarla, volete sentirla o farla sentire a qualcuno, fatevi avanti, cioè noi siamo qui, Vanessa ad esempio, mi piacerebbe ascoltare e dedicare alla mia amica Cristina il brano di Olivia Dean, Man I

Radio Subasio, siamo Nicoletta e Luca da Spell. Volevamo ascoltare la canzone di Francesco Renga, facendogli anche gli auguri per l'onomastico e a tutti Francesco e Francesca in ascolto. La canzone è Il meglio di me.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ale, Franz, venite!
4: Michelle!
5: Cosa c'è?
3: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
4: Quindi?
5: Un amico segreto.
6: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
4: Ma lo presentiamo noi?
3: Certo, non lo sapevate?
5: Ale è svenuto.
3: Oh no!
5: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
3: Lascialo giù svenuto.
6: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
10: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi.

Vasco Rossi, io no, dal 1998 su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici, da Davide Bertone. 348-075-8060. Il brano scelto da Carlotta è quello di Selena Gomez con Benny Blanco, Sunset Boulevard.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
1: Ciao, sono Paolo e oggi vorrei ascoltare In un giorno qualunque di Marco Mengoni. Ciao.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Sei tu la mia città in Negramaro su Radio Subasio con la voce di Giuliano San Giorgi. Siamo arrivati all'ultima parte del jukebox, almeno per oggi, per questo weekend, con i vostri messaggi, le vostre dediche al 348 075 80 60. Buona domenica anche a Matteo da Pesaro che è all'ascolto, Mattia, e poi ancora i saluti a Jessica che ci sta ascoltando in questo momento. Il brano scelto da lei è quello di Tananai, Veleno.

0: Alex Warren Ordinary, chiudiamo così il nostro appuntamento del Jukebox di oggi per questa domenica e per questo weekend. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso insieme a noi le vostre canzoni preferite al 348 075 8060, ma anche attraverso la nostra app. È sempre bello leggere le vostre dediche, ascoltare la vostra voce in onda e le vostre canzoni preferite insieme a voi. Domani dalle 15 c'è un nuovo Jukebox insieme a Leonardo. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Raid russi su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Colpito il ponte Nord, già preso di mira ieri. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, intanto afferma il portavoce del Cremlino Peskov, e minaccia: chi pensa di poter attaccare la Russia ne pagherà il prezzo, proprio come ora l'Ucraina. Mattarella ad Assisi. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa indicare la via della pace. Il capo dello Stato ha partecipato alla cerimonia in occasione della festa nazionale del Santo nell'ottavo centenario della morte. Il cardinale Zuppi: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino. Il centro è una cultura che caratterizza l'azione di governo e non un luogo dove stare a metà strada. Così Giorgia Meloni in un intervento video al convegno Il Partito Italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni a Saint Vincent. La premier rivendica l'unità della coalizione fino a fine mandato. Inferno di fuoco in un camping a Peschiera del Garda, oltre 20 feriti al Bella Italia. In corso gli accertamenti sulle cause, forse un innesco accidentale in un bungalow. Durante il rogo avvertita anche un'esplosione. Tentato femminicidio a Torino, ha aggredito la compagna 31enne cercando di ucciderla, ma lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di un anno. A quel punto l'uomo, 37 anni, si è suicidato gettandosi dal balcone. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del Mondiale di Formula 1, disputata sul circuito malese di Sepang. Secondo Antonelli, terzo a Hamilton. MotoGP Marc Marquez ha vinto in Giappone. Calcio Nations League, domani al Dallara l'Italia in campo contro la Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A7 Milano-Genova, code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Sulla A27 Mestre-Belluno si resta in coda tra Cavalcavia Don Lorenzo Milani e il raccordo per Tessera in direzione Venezia. Sulla tangenziale ovest di Milano si resta in coda per il recupero di un veicolo incidentato tra il bivio per la statale 11 Padana Superiore e Baggio Cusago in direzione dell'Autosole. Un incendio segnalato sulla 2 del Mediterraneo tra area di servizio Rosarno e Palmi in direzione del raccordo per Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Le 16:02 in questo istante continua la nostra domenica pomeriggio insieme, dopo aver ascoltato le vostre canzoni preferite con il Jukebox. Pronti a giocare? Subito la collection dal 77, Edoardo Bennato, il gatto.

Material Lover, Senna Spyro, dal 2026, appunto uscita quest'anno, una grande voce la sua, un grande talento. Su Radio Subasio continua la nostra domenica pomeriggio insieme, lo sapete amici, arriva un certo orario e ci viene voglia di giocare e di farlo insieme a voi. Siamo pronti con il primo appuntamento di Giochiamo di oggi e lo faremo con il rumore misterioso. Il nostro uomo per tutta l'estate, devo dire, si è divertito comunque, cioè l'abbiamo mandato in giro a fare un sacco di cose, lui registrava il suono e poi spediva tutto. È stato parecchio invidiato, soprattutto negli uffici, perché lui andava in posti belli e poi registrava tutto. Ecco, è tornato tutto alla normalità. Tra poco giocheremo con il rumore misterioso al 348-075-8060, spazio alla grande voce di Elisa, Kintsugi su Subasio.

Dare Cremonini, Paparazzi su Radio Subasio, continua la nostra domenica pomeriggio insieme, pronti a riaprire il parco giochi? E lo sapete, giochiamo con il rumore misterioso. Nell'arco dell'estate, nel corso dell'estate, il nostro uomo, l'incaricato di registrare i rumori che poi vi facciamo sentire, con la quale giochiamo insieme, si è sbizzarrito, si è divertito un sacco, dai, ci ha fatto sentire rumori di ogni tipo, tuffi nel mare, biciclette, spensierati, e niente, basta, è finita anche per lui. Si ritorna alla vita di tutti i giorni, lo ha fatto anche lui, e quando gli abbiamo detto senti, ci serve un rumore, ha pensato bene di farlo durante un'attività ordinaria. Se riuscite a capire che cosa stava facendo il nostro uomo mentre registrava e volete venire a dircelo in onda, 348 075 8060. Mi raccomando, messaggi vocali con il vostro nome e la soluzione. Sentiamo.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Diodato, che vita meravigliosa su Radio Subasio. Mi ci stiamo giocando con il rumore misterioso. Che cosa ha registrato il nostro uomo? Cosa stava facendo il nostro uomo mentre registrava? E ci dà la possibilità, come sentite ogni volta, di giocare insieme. Abbiamo parlato di un'attività ordinaria. Estate finita, quindi è finito il tempo dei tuffi e dei giri in barca. Si torna alle cose un po' di tutti i giorni. Abbiamo sentito il suono insieme, sono arrivate un po' di risposte.
1: Il nostro uomo sta stampando dei fogli. Io sono Cristina e chiamo da Firenze.
0: Grazie Cristina. No, non sta stampando dei fogli. Una cosa molto, molto più ordinaria. Poi stampare lo puoi fare in casa, sicuramente in ufficio. In questo caso bisogna proprio andare in un luogo a fare questa cosa qui. 348 075 8060.
2: Radio Subasio. San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
5: Chuck, motore.
6: Azione. Vieni a giocare con noi.
7: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom.
1: C'è anche Levante su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme. L'appuntamento, il primo di Giochiamo di oggi, tutto dedicato ai rumori e che cosa sta facendo il nostro uomo. A darci la risposta ci pensa Roberta. Ciao Roberta!
2: Buon pomeriggio, Radio Subasio!
1: Eccola qua, senti che allegria, senti che carica, hai proprio la voce di una persona che sta rientrando da un weekend fuori.
2: È verissimo, torniamo da Napoli e siamo in direzione verso Assisi a casa.
1: Ah, ok, quindi tornate a casa. Fine settimana, dicevamo, giusto?
2: Weekend breve, sì.
1: Weekend breve.
2: Intenso.
1: Ok, non è la prima volta che vai a Napoli, è la prima volta?
2: Assolutamente no, sono originaria campana e vivo in Umbria da 25 anni.
1: Ah, vabbè, allora torni a casa praticamente.
2: Che bello,
1: che bello, dai, che bello. Roberta, questo weekend breve con chi l'abbiamo fatto?
2: Insieme al mio marito Marco.
1: Marco, lo salutiamo, non so se sta ascoltando in questo momento.
2: Sì, ascolta anche lui.
1: Ascolta anche lui. Ciao Marco, ciao. Nel frattempo però, mentre voi eravate a Napoli a fare un weekend breve, il nostro uomo, noi lo abbiamo spedito a fare una cosa, ha registrato e ci ha fatto sentire quello che ha fatto. Che cosa stava facendo?
2: Stava facendo spesa e si dirigeva alla cassa.
1: Alla cassa, giù.
2: Alla cassa.
1: Dai, vedi, vedi, funziona così, eh. Senti Roberta, allora tu, vabbè, sei di casa a Napoli, ma ogni volta che vai c'è qualcosa che porti, al di là degli affetti familiari o comunque i luoghi, che cosa ti sei portata a casa da questo weekend a Napoli?
2: Ma tutto e di più, pane, mozzarella, noccioline, tutto con l'arte culinaria nostra.
1: Guarda, io alle 6 finisco, se vogliamo organizzare... Io alle 6 finisco, se vogliamo organizzare un aperitivo con tutto quello che state portando, insomma, si fa, non è...
2: Bene, con immenso piacere.
1: Senti Roberta, chi vogliamo... Brava Roberta, così si fa, giusto, condividiamo un po' per uno. Un po' per uno. Senti, chi vogliamo salutare prima di tornare a casa?
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono,
1: sì,
2: la mia famiglia, i miei figli e soprattutto il mio nipotino Santiago.
1: Oh, lo salutiamo tantissimo anche noi e adesso lo sai, perché sei una nostra ascoltatrice, quindi lo sai. Pronta a cantare insieme a noi il jingle di Radio Subasio?
2: Senza dubbio.
1: Vai!
2: Radio Subasio.
1: Ciao Roberta, ciao Marco.
2: Ciao,
1: ciao.

Nel cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia dal 1992 su Radio Subasio. Siamo in chiusura, amici della seconda ora insieme, dedicata al rumore misterioso. Abbiamo giocato insieme a Roberta da Napoli. Nella prossima ora un nuovo gioco da vivere insieme. Ora Miley.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 17.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana. Intanto il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito da droni russi in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Merz in città. Il presidente Mattarella ad Assisi. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa indicare la via della pace. Il capo dello Stato ha partecipato alla cerimonia in occasione della festa nazionale del Santo nell'ottavo centenario della morte. Trump mette l'intelligenza artificiale al centro della strategia tecnologica degli Stati Uniti. Il presidente americano istituisce la Super Intelligence Force, affidandone la guida al direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, indicato dallo stesso Trump come nuovo zar dell'AI. Il centro è una cultura che caratterizza l'azione di governo, non un luogo dove stare a metà strada. Così la premier Meloni, rivendicando l'unità della coalizione fino a fine mandato. Appello di Renzi ai centristi e riformisti di Forza Italia. Venite con noi. La replica di Tajani, il centro siamo noi. Tentato femminicidio a Torino, ha aggredito la compagna 31enne cercando di ucciderla, ma lei è riuscita a scappare dai vicini di casa con la figlia di un anno. A quel punto l'uomo, 37 anni, si è suicidato gettandosi dal balcone. Tennis, Djokovic vince il quarto di finale di lusso nell'ATP 500 di Pechino contro Zverev. Il campione serbo elimina il tedesco numero 2 al mondo e vola in semifinale. Intanto si parla di un rientro di Sinner non prima del prossimo anno. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Serena Giacomin di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Inizia una settimana ancora dal sapore più estivo che autunnale, ma l'anticiclone comincia a cedere sotto la spinta della prima perturbazione di ottobre in transito tra lunedì e martedì. Ce ne accorgeremo. Difatti in questo lunedì mattina qualche pioggia sarà possibile sulle Alpi orientali, nel pomeriggio sulle Alpi centrali, parte del nord-ovest, coste toscane e Sardegna, anche sotto forma di rovesci più intensi. Temperature ancora al di sopra delle medie stagionali, massime quasi dappertutto superiori ai 22 gradi, con punte vicine ai 30 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Tutti i dettagli su meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
0: Le 17, 2 minuti, domenica pomeriggio, signori, è tornata.
12: È tornata.
0: A pedali, Gloria Gallo.
12: È vero, hai visto le mie storie.
0: Fatto un po' di cose.
12: Sì.
0: Beh, dai, non te lo chiedo nemmeno a sto punto com'era domenica.
12: Ovviamente, è biciclettosa.
0: Com'è? Così.
12: Sì, ho fatto l'ex ferrovia Spoleto Norcia. Vedi? Con la bici. Ovviamente i bike, senza proprio nemmeno doverlo specificare.
0: Zero sforzo, signori, non ce la facciamo.
12: Sul motorino,
0: niente. Zero sforzo, niente. Amici, siamo pronti a giocare e lo faremo anche nel corso di questa ora. But first.
12: Collection 1984, First Reaction Shock. Duran Duran, The Wild Boys.

0: The Wild Boys, Duran Duran su Radio Subasio. Amici, abbiamo un gioco da portare avanti, io non lo so.
1: Una radio anche da portare avanti.
0: Noi giochiamo in questa ora con l'oggetto misterioso.
1: Eh sì, noi Davide e Gloria oggi giochiamo con l'oggetto misterioso, vi daremo degli indizi, sì. Voi dovete cercare di capire di quale oggetto si tratta.
0: Ma non garantisco.
1: Non garantisci su?
0: Sul risultato.
1: Nel senso che secondo te i nostri indizi non sono così efficaci? Grazie per la fiducia.
0: Secondo me andiamo fuori strada, però proviamo.
1: Vediamo, poi magari dopo daremo qualche indizio in più. Prima vi diciamo questo.
0: Vai.
1: È un oggetto che si usa spesso quando si lavora o si studia. Mm-hmm. Poi è un oggetto piccolo, ma può avere forme molto diverse.
0: Ok.
1: Per utilizzarlo serve polso.
0: Ma polso inteso come carattere, no?
1: Chi lo sa adesso, entrare troppo nello specifico, sì? Lo scopriremo solo vivendo. Sì? E questo oggetto può lasciare dietro di sé dei piccoli residui quando viene utilizzato.
0: Posso aggiungere che si può...
1: No, non puoi aggiungere nient'altro.
0: Niente, neanche
1: dai, voglio farla un po' più complicata oggi, anche se secondo me i nostri amici ci arriveranno.
0: Cioè sia elettrico...
1: No, non lo dire!
0: ...che a mano.
1: Vabbè, però, hai rovinato tutta la giornata.
0: Però comunque a mano è un'altra cosa, cioè nel senso...
1: Vabbè, basta, 348-075-8060, che tu sei pericoloso
0: una
1: e arrivi
0: cosa,
1: a dire,
0: dire
1: la soluzione, guarda.
0: Una cosa volevo dire.
1: Non puoi dire niente.
0: Fulminacci.

0: Quando
1: c'è anche Emma con Julie su Radio Subasio.
2: Questo è il periodo di mal di gola, comunque.
1: È una brutta storia, quella di questo
2: cambio
1: oggetto.
2: Stagione.
1: No, io pensavo all'oggetto misterioso in realtà, perché forse gli indizi, come sospettavo, non sono stati sufficienti.
2: Ah no?
1: No.
2: Vediamo se qualcuno ci è arrivato al 3480. Fammi finire di parlare.
1: Questa si chiama prontezza di riflesso.
2: Vabbè,
1: tu non ci vediamo
2: a fare così. Non è che se io non faccio parlare te poi il talk è successivo.
1: Vediamo.
2: 3480758060.
1: Posso?
2: Vai.
1: Posso premere play.
0: Okay. Dare la risposta del sondaggio.
1: Sì.
0: Per me è rasoio.
1: Il rasoio.
2: Il rasoio, giustamente, abbiamo detto che si usa quando si lavora o si studia. Più o meno è dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Non è quello. Sicuramente non è quello. È un'attività, cioè, sicuramente più divertente.
2: Un
1: po' noiosa, posso dire, perché dopo, alla quinta, alla sesta che devi fare. Poi è noiosa, sì. Però.
0: Ciao, sono Paola da Massa Martana.
1: Ciao Paola.
0: L'oggetto misterioso è la gomma da cancellare.
2: Lascia dietro di sé dei residui,
1: sì,
2: quindi c'è uno degli indizi, calza, poi si usa quando si lavora o si studia, ci sta, è un oggetto piccolo ma può avere forme diverse, eppure questo ci sta, serve un po' di polso, perché
1: sì,
2: per cancellare, insomma, se scrivi tanto con la matita, serve, ma non è quello, però ci siamo vicini.
3: Ciao Radio Subasio, per noi la parola è matita, Ilaria, Ottavio da Milano.
1: Siamo lì, posso dire però che se esageri a fare con la mano, poi ti puoi anche pungere.
2: O comunque si può spezzare.
1: O si spezza, è vero,
2: sì,
1: se
2: sì,
1: esageri
2: sì,
1: si spezza. 348-075-8060.
2: Oggetto
1: sì,
2: utile anche nel making up, cioè quando ci si trucca, e usato come scusa molto spesso per parlare con un amico vicino al secchio dell'immondizia in classe.
1: In classe, perché al lavoro ormai, cioè, uno ti lascia
2: la
1: a casa.
2: Pausa, insomma.
1: Sentiamo,
2: sì,
1: sentiamo il suono, perché abbiamo anche il suono. Prego.

0: notte su Radio Subasio, finalmente abbiamo la soluzione.
1: Al rumore misterioso.
0: Ma non soltanto a questo, abbiamo anche la soluzione al mio peso forma.
1: Eh sì. E chi ce la porta questa solution?
0: Sara, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Sara.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Sara, da dove?
2: Siamo da Montefalco, vicino Foligno.
1: Bello, conosciamo, siamo stati lì per cantine aperte.
0: È vero, molto molto bello. Senti Sara, ho accennato questa cosa, che fai nella vita?
2: Io sono una fitness coach.
0: Vedi, capisci perché?
1: Fitness coach, quindi sì. Potresti darci dei consigli, potresti dare a Davide Berton, che insomma si è detto protagonista di questa cosa, sì. Dei consigli, metti che uno non vuole alzarsi dal divano.
0: Più che altro perché sono pigro, non per altro.
1: Qual è il consiglio per iniziare?
2: Il consiglio per iniziare è tenere focalizzati in mente ciò che vogliamo diventare. Quando guardiamo qualcuno che ci piace, che ha quelle buone abitudini, prendiamolo ad esempio, teniamolo in mente ciò che vogliamo davvero essere e cominciamo a vivere come se fossimo realmente quella persona. E tutto viene davvero da sé.
1: Chi ti viene in mente, Davide Berton? A chi vorresti ispirarti?
0: Ma no, non, al momento così su due piedi non mi viene nessuno. O meglio, mi vengono tante idee, però le lascerei.
1: Sì, troppo lontane.
0: Sì,
1: piano
0: no,
1: piano.
0: Troppo lontane. No, mi basterebbe soltanto la motivazione, ma direi che ci sono sedi opportune per parlare di tutto questo. Senti, Sara, noi abbiamo giocato con l'oggetto misterioso. Abbiamo dato un po' di indizi, abbiamo anche sentito il rumore. Ci vuoi dire qual è?
2: L'oggetto misterioso è il tempera matite.
1: È il tempera matite, bravissima, che abbiamo scoperto oggi essere chiamato in tutte le regioni d'Italia in modo diverso.
0: È vero.
1: Praticamente qualcuno ci ha detto temperino.
0: Sì, e fin qui.
1: Poi tempera matite, giustamente, ma poi sono arrivate tempera lapis,
0: è
1: il modo in cui si chiama tempera in lapis. Alcuni posti del nord.
0: Credo in Toscana, dalla Toscana.
1: Se non sbaglio male, a punta lapis.
0: A punta lapis,
1: ecco.
0: Vero.
1: E poi a punta matite, oppure anche
0: appuntino.
1: L'appuntino,
0: per farti capire, quando ho sentito appuntino io pensavo una cosa da mangiare. Sai quando hai un po' fame dici ma facciamo un appuntino?
1: Si chiama spuntino quello, però vabbè.
0: Appuntino, però non è, non so, mi è venuta in mente una cosa del genere. Senti Sara, chi vogliamo salutare prima di andare?
2: Allora saluto mio marito Walter, saluto mio figlio Navarro e mio padre Franco, Francesco poi tra l'altro il nome è vero.
0: Li salutiamo anche noi e come ultima cosa
1: ti chiediamo di intonare il jingle di Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
0: È anche intonata. Ciao Sara, buona domenica.
2: Grazie anche a voi.
0: Ciao.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai.

0: Spice Girls e Wanna Be su Radio Subasio. Gloria, quando si parla di valorizzazione dei prodotti del territorio,
1: si parla anche un po' del ti porto via.
0: Sì. Oggi dove mi porti?
1: Oggi ti porto e porto con me tutti a Kelkit,
0: sì,
1: in Turchia, in una cittadina appunto turca, dove è stata preparata la pentola di fagioli più grande di sempre.
0: Signori, un'impresa culinaria incredibile, una colossale zuppa preparata per promuovere a livello internazionale questa varietà di fagioli locale,
1: che si chiama più o meno Kelkit Seker Fasugliesi.
0: Sì.
1: E quindi 6840 litri,
0: ragazzi,
1: litri di zuppa di fagioli, che sarebbe più o meno il peso di una casa.
0: Cioè, capisci? Di fagioli. Circa 15.000 barattoli classici di fagioli, più o meno.
1: Praticamente una piscina olimpionica di fagioli.
0: E com'è andata? Cioè,
1: voglio sapere, sinceramente.
0: È stato distribuito poi il prodotto per battere il Guinness World Record, e va bene, ma poi è stato distribuito a visitatori, abitanti, eccetera, eccetera. Come sarà andata?
1: Allora, intanto mi chiedo, se ci fosse stato Bud Spencer,
0: sì,
1: probabilmente li avrebbe mangiati tutti e non so come sarebbe andata a finire. Però io non lo voglio sapere com'è andata, ti dico la verità, perché gli effetti collaterali dei fagioli li conosciamo tutti.
0: Li conosciamo bene, tra l'altro. Evento del 22 agosto, ne parliamo il 4 ottobre oggi, perché
1: ancora stanno digerendo.
0: Eh sì, eh sì.

0: La grande voce di Mango come Mona Lisa su Radio Subasio. Nella prossima ora, Gloria, che sì. Si fa?
1: Caro Davide, parliamo di quelle frasi motivazionali, di quelle citazioni, battute di film o frasi scritte in un libro che sono per noi le più belle in assoluto. Cioè, voglio sapere da voi, cari amici all'ascolto, se c'è una frase che per voi non solo è la più bella, ma che vi ha cambiato la vita, che vi ha aiutato in un momento difficile o che magari vi tatuereste o addirittura vi siete già tatuati.
0: Ah, bello. Beh, potrebbe essere un ottimo spunto per aggiornare lo stato di Facebook, di WhatsApp,
1: di certo.
0: Queste cose qui con una frase motivazionale. Ne hai una?
1: Allora,
0: esempio?
1: Io ce l'ho una che mi ha svoltato la vita.
0: Sì.
1: In un periodo mi ha fatto anche passare gli attacchi di panico, pensa un po'.
0: Okay.
1: Ed è: se c'è soluzione, perché ti preoccupi? E se non c'è soluzione, perché ti preoccupi?
0: Vedi, alla fine, no? Don't worry, proprio relax, scialla,
1: sì.
0: Sciallissimo.
1: La tua?
0: La mia è non chiedere perché potresti ottenere.
1: Cioè, tu dici... Non...
0: Bisogna fare attenzione a cosa si desidera.
1: Sì.
0: Perché poi una volta che si avvera... dopo magari non è quello che
1: realmente... vuoi veramente.
0: Sì.
1: Sì, la legge dell'attrazione, però attento a cosa cerchi di attirare. Vero,
0: sì.
1: Vero,
0: funziona
1: vero.
0: Così, amici, sono sicuro che voi ne avrete tante e le condividerete insieme a Gloria.
1: Al 348 075 80 60. One Republic adesso.
0: Sì, con Stop and Stare. Io nel frattempo sai che faccio? Nella prossima ora segno tutto e aggiorno la bio
1: e ti vai a tatuare tutto.
0: Sì.

0: Gazzè, mille volte ancora il nostro appuntamento di oggi. Gloria, noi ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Prossima settimana, dai.
0: Amici, vi lascio insieme a Gloria che starà con voi fino alle 21. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Pochi secondi alle 18. Ciao Gloria.
1: Ciao Davide Bertone.
0: Ciao a tutti.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ottavo centenario della morte di San Francesco. Il presidente Mattarella ad Assisi ha detto: in questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa indicare la via della pace. Il cardinale Zuppi, il santo, ci ricorda che la guerra non è un destino. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Intanto il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito da droni russi in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Merz. Mosca assicura: siamo pronti a combattere anche per lo 0,01% del Donetsk. La crisi abitativa in Spagna. Il Partito Socialista Operaio spinge Sanchez al voto. Il premier sarebbe tentato di convocare le elezioni anticipate. Domani scioglierà la riserva. Il Brasile è al voto per eleggere il proprio presidente, tra l'uscente Lula da Silva e il suo sfidante Bolsonaro Junior. Intanto il super El Niño, con le sue forti piogge, sta mettendo a dura prova la parte occidentale dello stato di San Paolo, trasferiti alcuni seggi elettorali. Ha tentato di strangolare la compagna e poi si è tolto la vita. A Torino un 37enne si è lanciato dal 10° piano. La donna, 31 anni, è riuscita a svincolarsi e a scappare dai vicini di casa insieme alla figlia di un anno. Tennis: si teme uno stop fino al 2027 per Sinner a causa dei problemi a un ginocchio. Sicuramente niente Shanghai. Intanto resta al sicuro per ora il numero uno dell'altoatesino grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev. Il serbo accede ai quarti a Pechino. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 Genova Rosignano si è da poco verificato un incidente tra Genova Est e il bivio per la A7 Milano-Genova, procedendo in direzione Genova. Sulla A14 Adriatica, un incidente segnalato tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Pescara. Sempre sulla A14 ci sono code, ma per traffico intenso, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla A13 Bologna-Padova, code per incidente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Un incidente si è verificato anche sulla tangenziale ovest di Milano, allo svincolo per la statale 35 dei Giovi, procedendo in direzione Autosole. Sole. Code per traffico intenso sulla 24 Roma-Teramo tra Carsoli Oricola e Tivoli in direzione della capitale. Infine ci sono code sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Verano Brianza e Lecco in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Chuck, motore!
12: Azione! Vieni a giocare con noi!
13: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutti!

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Siete su Radio Subasio, ci sono io con voi, Gloria Gallo, fino alle 21. Si parla

queste immagini che sembrano solo apparentemente casuali, messe così una vicino all'altra in maniera casuale, ma che in realtà fanno tutto riferimento a una sensazione di smarrimento provata proprio da Franco Battiato. Quante frasi motivazionali si possono trovare all'interno delle sue canzoni? Beh, magari qualcuno ce ne trova tante, qualcuno le trova invece altrove. E io vi sto chiedendo oggi, voglio fare questo con voi nella prossima ora insieme, ci sono io con voi Gloria Gallo, voglio scoprire quali sono le frasi motivazionali, le frasi che vi sono piaciute di più, le frasi che vi hanno cambiato la vita o cambiato periodi della vostra esistenza, e vi chiedo di inviarmele al 348 075 8060, perché poi scopriremo quali sono quelle più sottolineate sui libri, ma voglio sapere da voi quali sono quelle che in qualche modo vi hanno aiutato in momenti particolari, vi hanno cambiato il modo di vedere le cose, o quelle frasi che vi rappresentano talmente tanto che sareste disposti persino a tatuarvi, o magari vi siete proprio tatuati. Vi aspetto su Radio Subasio con messaggi scritti o vocali. Prima ascoltiamo la nuova ed ultima di Giorgia, si intitola Parafulmini.

Macumba su Radio Sobasio, questa è la Domenica Insieme, ci sono io con voi, Gloria Gallo, e leggo un messaggio arrivato al 348 075 8060, recita così testualmente. Daniele da Bologna dice: oggi è il giorno di San Francesco d'Assisi e una sua frase mi guida da sempre: cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ecco, il tema di oggi sono proprio le frasi che ci piacciono di più, quelle che ci motivano, quelle che ci danno la forza anche nei giorni in cui non ce l'abbiamo per andare avanti. Ed è partito tutto dal fatto che io in questo periodo sto leggendo Il Conte di Montecristo, ogni tanto mi trovo lì a sottolineare delle frasi e allora ho pensato: ma quali saranno le frasi più sottolineate di sempre? Beh, su internet ce ne sono varie, tra quelle più sicuramente inflazionate, quelle che sono piaciute di più, quelle dei libri nello specifico, ce n'è una di Susan Collins, la ragazza dal libro La ragazza di fuoco, ed è: perché a volte alle persone succedono delle cose e non sono preparate ad affrontarle. Poi Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen come seconda frase che piace di più: è verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un solido patrimonio debba essere in cerca di moglie. E ancora al terzo posto Hunger Games: le regole degli Hunger Games sono semplici, come punizione per la ribellione ognuno dei 12 distretti deve fornire una ragazza e un ragazzo chiamati tributi che partecipino. Ecco, in generale queste, secondo alcune fonti, poi ce ne sono tantissime su internet, sarebbero alcune delle frasi che piacciono di più. Io voglio sapere qual è la vostra preferita. Può essere il vostro motto, può essere una frase che vi rappresenta, oppure una frase motivazionale che nei momenti in cui davvero avete bisogno riesce a darvi una spinta. Può venire da un libro, da una canzone, da un film, oppure semplicemente dalla vita. Qual è la vostra frase, quella che se doveste sceglierne una sola direste: questa è mia. 348 075 80 60.

0: Dall'album Ferro e Cartone a Francesco Renga dal 2008 su Radio Subasio con la sua Dimmi, sì. E io mi sto chiedendo proprio di dirmi quali sono le vostre frasi preferite, le vostre frasi motivazionali, quelle che vi hanno dato, quelle che hanno avuto su di voi un'azione catartica, liberatoria, motivazionale, che vi hanno spinto e vi hanno dato davvero lo sprint in alcuni periodi della vostra vita o nella vostra vita in generale. Quelle che sono le vostre preferite, i vostri motti.
1: Ciao Radio Subasio. Per me la frase è: la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Del mitico
0: Jovanotti, bella. Poi vi leggo: quel grillaccio del marchese, sempre zompa, e chi zompa allegramente bene campa. Dal marchese del grillo di Alberto Sordi. Vivi sempre in leggerezza, dice Daniele. Poi ancora: io ho tatuata la celebre citazione di Helen Keller che recita, il tatuaggio in inglese: nessun pessimista ha mai scoperto il segreto delle stelle o è salpato verso una terra inesplorata o ha aperto una nuova porta per lo spirito umano. Quindi sempre ottimisti, sempre a testa alta. E ancora, vai!
2: Buonasera, Radio Subasio, sono Vincenzo dalla provincia di Rieti, uno studente, e la frase che più mi ha cambiato la vita in questa prima parte della mia vita, appunto, è: quando il sole splende su di te, sei uno sciocco a girarti dall'altra parte. La frase finale di una serie molto famosa su Netflix, How to Get Away with Murder. Un invito a tutti a godere fino alla fine della vita.
0: Le frasi possono arrivare, come vedete, da canzoni, da citazioni di film, da pezzi di serie TV o ancora semplicemente dalla strada, dalla nostra vita, dalla nostra esperienza. Per esempio Mary da Teramo dice: il mio motto è nulla accade per caso. O ancora Elena, dal libro di Elena Bravaschi, la conoscenza dimora nelle teste piene di pensieri altrui, la sapienza invece in menti attente ai propri. 348 075 80 60, qual è la vostra frase, quella più bella, quella che vi tatuereste o addirittura avete già fatto, già vi siete tatuati? Vi aspetto. Prima Blanco e Mina con Un briciolo di allegria.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: frasi, quelle che state scegliendo e quelle che sono le vostre preferite. Mi piace perché dietro ognuna si intuisce quasi un modo di stare al mondo, perché sono quelle che veramente vi motivano di più, quelle che vi piacciono di più, quelle che selezionereste rispetto a tutte le altre che esistono al mondo, da frasi di film, frasi di canzoni, frasi motivazionali che girano online e che a volte vengono anche attribuite a personaggi piuttosto che ad altri. Sabrina sceglie la frase dal cartone animato Mulan: il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti, e non serve nemmeno spiegarla. C'è chi invece la sua frase preferita se l'è tatuata: amor omnia vincit, ovvero l'amore vince ogni cosa. Lori da Roma invece sceglie Aznavour: perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Questa è un po' più passiva aggressiva. Pamela invece: non perdo mai, o vinco o imparo, e dice: così anche nei momenti no riesco a darmi forza. Ecco le vostre frasi preferite, le sto ascoltando o leggendo al 348 075 80 60.
1: Roberta da Roma: la frase di cui io e mia figlia abbiamo fatto uno stile di vita, un vecchio proverbio inglese che cita proprio queste parole: quando la vita ti riserva limoni, tu cerca sempre di farne una limonata. Quando la vita ti mette davanti a delle cose brutte, tu cerca sempre di rialzarti e di prenderne il meglio.
0: Che qualche mascalzone poi ironicamente ha trasformato in: se la vita ti dà limoni, tu limona. Vabbè, comunque stiamo facendo una cosa seria, quindi torniamo seri. Tra le frasi che compaiono nelle classifiche dei libri più sottolineati, insomma delle frasi di libri più sottolineati, ce ne sono alcune che sembrano dei piccoli promemoria di vita, tipo questa di Viktor Frankl: quando non possiamo più cambiare una situazione, siamo chiamati a cambiare noi stessi. Oppure Marco Aurelio diceva: hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni, comprendilo e troverai la forza. Ed è curioso perché in qualche modo, tramite le nostre frasi preferite in assoluto, quelle di canzoni, di libri motivazionali in generale, forse si cela un po' la nostra personalità, si cela un po' chi siamo, che cosa vogliamo dimostrare a noi stessi, al mondo. E allora qual è la tua? Quella che ti rappresenta così tanto che ti tatueresti addirittura in testa o metteresti in un tuo bigliettino da visita? 348 075 80 60. Su Radio Subasio si torna indietro adesso al 2019 con Marco Mengoni e la sua 2000 volte.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Sia bellissimo.
1: Sulla radio dei suoni, delle emozioni, dei sogni, Radio Subasio, anche Tiziano Ferro con La differenza tra me e te. Oh signori, chi vuole

0: o che qualcuno va detto che per qualche motivo è diventata un po' vostra, e quella che nei momenti giusti vi tira più su. E pensate, ok, ripartiamo da questa frase.
1: Sono Rossella da Firenze. La frase che per me è importante e che rispecchia la mia vita è nella canzone di Fiorella Mannoia, che dice: è una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso.
0: E vagli a dar torto.
2: Ciao, sono Mario da Pisa e la mia frase è: testa alta, spalle dritte e scegli sempre di essere felice. E non è da né canzone né film.
0: Ma ho sentito anche mamma nel suo messaggio vocale che diceva che è anche un po' il suo motto. Quindi le frasi a volte motivazionali si ereditano.
3: La frase per me è: io sono nato pronto, detto da Kurt Russell in Grosso guaio a Chinatown.
0: Vedi, a volte l'importante è nascere pronti.
4: Ciao Radio Subasso, sono Carmen da Assisi. La mia frase preferita è: nessuna notte è così buia da impedire al sole di sorgere ancora, attribuita a Jim Morrison. Grazie.
5: La mia frase cult è anche quella del mio compagno: non c'è niente di impossibile. Cristina da Viterbo.
0: Sarà vero che non c'è niente di impossibile? Forse è vero, a volte i limiti ce li mettiamo noi stessi.
6: Renato da San Marino. Io dico sempre: i conti o si fanno tornare.
0: Una o l'altra.
7: La mia frase motivazionale preferita è: spes sibi quisque, di Virgilio. Ognuno sia la speranza di se stesso. Francesco. Ciao Radio Subasia.
0: E poi anche Faber est sue fortune dovrebbe essere una roba del genere, che è: ognuno è artefice del proprio destino.
8: Ciao, la mia frase è: non abbiate paura. Ciao da Ferdinando, Radio Subasio.
0: L'hai creata tu, Ferdi?
9: Buonasera Subasio, sono Anna Maria da Roma. La mia frase è: chi non ha paura di morire muore una volta sola. Il giudice Falcone.
0: Ciao cara Gloria, la bellissima frase che mi viene in mente e che spesso faccio mia è: domani è un altro giorno, citata in Via col Vento. C'è solo un problema. Sì, è un altro giorno, ma un giorno in più che si invecchia. È vero Gabriella, che bisogna fare però? È la vita. Roberta da Cortona, la frase per me è: mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria, sempre Giovanotti, che devo dire oggi ne ha stimolate tante di frasi motivazionali e di frasi che vi piacciono particolarmente. Poi ancora qualcuno scrive del grande Renato Zero: nessuna notte è infinita, la frase che mi ripeto sempre quando passo dei brutti momenti. E magari queste frasi per qualcun altro rispetto a noi possono non significare assolutamente nulla, ma a noi magari hanno aiutato a superare un momento difficile, hanno indirizzato di fronte a una scelta da fare, di fronte a un bivio che ci siamo trovati davanti, oppure ci hanno aiutato a ricordare una persona, o ancora semplicemente ci aiutano nella vita di tutti i giorni a trovare la direzione, oppure a pensare, a ripensare a qualcosa che abbiamo superato. Grazie per tutti i vostri messaggi e per tutte le vostre frasi su Subasio. Walking down 29th and Park, I saw you in another zone.

0: Pierre che ci accompagna verso le breaking news di TGCom 24 su Subasio. Sono le 19.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana. Intanto il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito da droni in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Merz in città. Il presidente Mattarella ad Assisi, in questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa indicare la via della pace. Il capo dello Stato ha partecipato alla cerimonia in occasione della festa nazionale del Santo nell'ottavo centenario della morte. Trump mette l'intelligenza artificiale al centro della strategia tecnologica degli Stati Uniti. Il presidente americano istituisce la Super Intelligence Force, affidandone la guida al direttore dell'intelligence nazionale, Jay Clayton, indicato dallo stesso Trump come nuovo zar dell'AI. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prendiamo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi, che hanno sottolineato, dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace. Ha tentato di strangolare la compagna, poi si è tolto la vita. A Torino un 37enne si è lanciato dal 10° piano. La donna, 31 anni, è riuscita a scappare dai vicini di casa insieme alla figlia di un anno. Tennis, Djokovic vince il quarto di finale di lusso nell'ATP 500 di Pechino contro Zverev. Il campione serbo elimina il tedesco numero 2 al mondo e vola in semifinale. Intanto si parla di un rientro del numero 1 Sinner non prima del prossimo anno. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata da Serena Giacomin di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Inizia una settimana ancora dal sapore più estivo che autunnale, ma l'anticiclone comincia a cedere sotto la spinta della prima perturbazione di ottobre in transito tra lunedì e martedì. Ce ne accorgeremo. Difatti in questo lunedì mattina qualche pioggia sarà possibile sulle Alpi orientali, nel pomeriggio sulle Alpi centrali, parte del nord-ovest, coste toscane e Sardegna, anche sotto forma di rovesci più intensi. Temperature ancora al di sopra delle medie stagionali, massime quasi dappertutto superiori ai 22 gradi, con punte vicine ai 30 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Tutti i dettagli su meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

fatta. Non voglio darvi troppi spunti perché so che siete molto creativi, quindi in maniera solenne, per esempio, diciamo addio ai 50 euro che avevo nel portafoglio e che sono partiti per un pranzo fatto fuori con gli amici. Addio. Ecco, salutiamo una cosa che avete perso oggi, quella cosa che non è arrivata fino a stasera in qualche modo, e quindi mandatemi il vostro necrologio al 348 075 80 60. Lo so che voi siete fortissimi su queste cose, quindi mi affido totalmente a voi. Vi aspetto nel frattempo Achille Lauro con Amore Disperato.

abbiamo perso, tipo io. Cari fratelli e sorelle, oggi diciamo addio alla sensibilità dei miei glutei, perché ho passato tutta la mattinata in bicicletta e avevo rimosso il dolore che si prova dopo ore sul sellino, quindi un minuto di silenzio per i miei glutei. Adesso tocca a voi, nell'ora pazza oggi dobbiamo fare un funerale, diciamo simbolico.

0: 7, mazza presto, eh? Dopo la terza persona che mi ha detto ti rubo solo un minuto, ne aveva già sopportate tante. Riposa in pace, scrive. E qualcun altro invece dice questo:
1: ciao Radio Subacchio, dopo una bellissima passeggiata a San Gimignano abbiamo perso la voglia di andare a lavorare, ma di brutto. Gianni e Simona da Todi.
0: Carina la voglia di lavorare, salutava sempre.
2: Oggi dico addio ai miei 37 anni e adesso andiamo tutti a festeggiare. Luca da San Benedetto del Tronto.
0: Beh, è la prima volta che faccio auguri e condoglianze nella stessa frase.
3: Ciao, sono Delia da Pescara e sono appena rientrata dopo 4 giorni di Firenze e quindi mi manca un pochettino e quindi volevo salutarla.
0: Vabbè, quindi in questo caso il funerale non è di Firenze ma è ai giorni di ferie che, ahimè, ci hanno lasciato anche loro. 348 075 80 60, pensate a qualcosa che avevate e che oggi non è arrivato, diciamo, fino a stasera, quindi facciamogli un bel funerale, ovviamente sempre con leggerezza, sempre ironicamente. 348 075 80 60, diciamo addio a... E ora ascoltiamo Fedez con

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: Giusy scrive da Sperlonga, dice: ultima domenica al mare per quest'anno, quindi la giornata si fa quest'ultima domenica estiva fra virgolette per lei, quindi diciamo in qualche modo addio alla tua estate. Poi
1: sono Emanuela da Roma, io dico addio finalmente all'estate.
0: Eccolo.
1: Finalmente, e che se per me non tornasse più sarebbe una gran cosa.
0: Però mi dispiace dirti che è l'unico caso di morto che torna e si fa sentire sempre più pesante.
2: Ciao Subasio, sono Ciro da Portici, ho 72 anni. Oggi ho fatto il funerale alla noia della domenica, immergendomi totalmente nella musica di Whitney Houston.
0: Oh.
2: Ho goduto da morire.
0: Però stai confessando un omicidio. Hai ammazzato la noia, sei stato tu. Però vabbè, gli hai fatto anche nel frattempo il funerale. 348-075-8060, fate il funerale a qualcosa che oggi vi ha lasciato per sempre. Magari è un funerale felice, come nel caso della persona che non ama l'estate e che vuole vederla scomparire per sempre. 348-075-8060 è il numero di Radio Subasio dove raggiungermi, dove ascoltiamo anche i Comacose. Si torna all'era di Sanremo con Cuoricini. Oggi.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: sempre, incredibile la voce ovviamente del grandissimo Francesco De Gregori, che abbiamo ritrovato su Radio Sobasio anche con Adelante Adelante. Lo dico sempre, i suoi concerti quanto mi piacciono, ci sono stata pure a dicembre e adoro ascoltare sempre anche sulla radio dei suoni, delle emozioni, dei sogni e la sua musica. Ci sono io, Gloria Gallo, con voi fino alle 21. Qui il cimitero dell'ora pazza si sta riempiendo, perché Marusca scrive: ho fatto il funerale oggi alle lenzuola di cotone, da oggi flanella e pigiama pesante, quindi cambio di stagione definitivo. Quindi lenzuola di cotone, rip. Sabrina da Ravenna: faccio il funerale alle persone antipatiche. No Sabri, dai, quello non serve, se lo fanno da sole vivendo male. Stiamo facendo in qualche modo un funerale simbolico a qualcosa che abbiamo perso, abbandonato o metaforicamente fatto fuori durante questa giornata, ed ecco qua quello che sta uscendo.
1: Ciao Radio Sobasio, oggi la mia amica Gisella fa il funerale ai suoi 39 anni, ma accoglie in modo eccezionale i suoi 40 anni, quindi le auguro il meglio per una vita piena di gioia ed è meravigliosa come lei.
0: Funerale agli Enta, si entra negli Anta.
2: Ciao Radio Sobasio, sono Giorgia dalla provincia di Salerno e oggi ho fatto il funerale a una zanzara che mi corteggiava da ore.
0: Ah, vedi, è giusto, è uno dei pochi casi in cui non riusciamo a resistere purtroppo contro la violenza sugli animali. Comunque, tra zanzare, lenzuola, pazienza, estate, abbiamo seppellito tante cose, l'importante è non seppellire mai la voglia di ascoltare musica. Ritroviamo Another 45 Ultra con So To You.

0: sentiamo anche subito le breaking news di TGcom 24. Rimaniamo informati su Radio Subasio. Un minuto alle 20.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sanchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero uno dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda per un incidente tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra la diramazione per Ravenna e Imola in direzione Bologna. Code per lavori invece tra Pescara Sud-Francavilla e Pescara Ovest-Chieti in direzione Ancona. Sulla A12 Genova-Rosignano code per traffico intenso tra Recco e il Bivio A7 in direzione Genova. Sulla A4 Milano-Brescia code tra Seriate e Agrate per traffico intenso in direzione Milano. Sulla statale 131 Carlo Felice si procede a rilento per un veicolo in panne tra Scala di Giocca e Sassari in direzione Porto Torres. Infine segnalato un incidente sulla statale 10, la Padana Inferiore, a San Giuliano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Finite le

0: Pettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: C'è una nuova ora che parte subito con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio. Lo sapete, lo facciamo sempre con un pezzo da collezione che noi chiamiamo Collection. Questa è la dedica alla nonna di Zucchero. Si intitola Diamante, la

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: 3 per te, tre canzoni scelte da te che noi ti facciamo ascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Oggi c'è soltanto uno o una di voi che avrà l'onore e il piacere di ascoltare le proprie canzoni preferite senza nessuna sosta sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni su Radio Subasio, ma tutti voi potete diventare grandi protagonisti con il 3 per te, quel momento che vi permette di scegliere le vostre tre canzoni preferite e di ascoltarle sulla vostra radio del cuore. Come fare per scegliere queste canzoni, per selezionarle e per ascoltarle nei prossimi appuntamenti e nei prossimi giorni, come sta per fare oggi qualcuno che ha selezionato le sue nei giorni scorsi? Molto semplice, basta prenotarsi con una chiamata allo 075 80 60 oppure con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 oppure più comodamente entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata appunto al 3 per te. Ma vediamo chi è che ha scelto le sue. Chi sei?
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Marco.
0: Città:
2: Monterotondo, in provincia di Roma.
3: Mancherebbe anche il mare a Monterotondo, veramente. Io metterei un po' di mare.
4: Un po' di mare?
3: Un po' di mare.
4: Vogliamo proporlo?
3: Proporrei un po' di mare.
0: Età:
2: 57.
0: Cosa fai nella vita?
2: Il promoter.
5: I promoter di tutta Italia. Forza e coraggio. Facciamo il saluto dei promoter.
6: Oddio, non lo so qual è il saluto dei promoter.
5: Come no, non lo sai. Qual è il saluto dei promoter? Qual è il saluto dei promoter?
4: Bastardacra.
5: Qual è?
7: Buongiorno.
6: Questo sono dei
5: promoter. Buongiorno ai promoter.
0: Segno zodiacale:
2: Sagittario.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Leggere.
8: Legga, legga, cosa aspetta?
0: La cosa che ti fa dare di matto?
2: Sono parecchi. Non ce n'ho una in particolare, sono tante.
9: Ha un caratteraccio, un vero caratteraccio. È un orso, dispotico e anche prepotente.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Libri. Un buono per comprare il libro.
10: Per cortesia,
11: mi dica,
10: potrebbe dirmi che fine ha fatto La coscienza dell'acqua e l'influenza sulla realtà fisica?
11: Venduto. Per fortuna, ogni tanto qualcuno i libri li compra.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: La pasta, diciamo.
12: Mi sogno sempre la pasta. Sempre. Me la sogno tutte le notti, ad è vero che vado a dormire con la forchetta a mano.
0: Aereo, treno o auto?
2: Auto.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Non ce devo. Non ci ho mai pensato.
13: Raccomando, sta senza benzina.
0: Tre posti che vorresti visitare?
2: Allora, Giappone, Maldive, Londra.
14: Che ci vado a fare a Londra?
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Salve, mia moglie Sonia e tutti quelli che mi conoscono.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: La Ligabue, Balliamo sul mondo, Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto, Coldplay, Viva la vita.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: dimenticare.
1: È Marco da Monterotondo, colui che ha scelto le tre canzoni che abbiamo ascoltato senza sosta, una dietro l'altra su Radio Subasio. C'erano Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto, Ligabue con Balliamo sul mondo e Coldplay con Viva la vida. Tre canzoni piene di energia, piene di emozioni, quelle che ci ha regalato Marco attraverso la sua scelta musicale, attraverso il suo 3 per te. Ecco, come ha fatto Marco, che ringraziamo per le tre canzoni bellissime che ci ha fatto ascoltare, tutti potete essere protagonisti di un momento tutto vostro e della scelta e della selezione musicale di un piccolo momento nella giornata di Radio Subasio, che ritornerà in questo caso domani. Come fare per scegliere anche voi le tre canzoni del vostro cuore e ascoltarle sulla radio del vostro cuore? È molto semplice, con una chiamata al 075 80 60 oppure con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 oppure ancora entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te. Radio Subasio.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Allungare una vacanza in Puglia, ma non per i pasticciotti, non per le orecchiette, nemmeno per i tarallucci. Una famiglia cieca ha deciso di restare qualche giorno in più per un motivo decisamente più tenero. Tra poco vi racconto tutto, prima l'ultima.

vita fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

Bon Jovi con It's My Life nella serata con me, Gloria, su Radio Subasio. A Torre Guaceto, in Puglia, quest'anno sono nate ben 229 tartarughe caretta caretta, una notizia bellissima. Per proteggere i nidi, pensiamo, si sono alternati circa 70 volontari insieme a diversi turisti. Tra i vari turisti c'era anche una famiglia della Repubblica Ceca che era arrivata semplicemente per trascorrere le vacanze al mare. Si sono poi però appassionati così tanto alle tartarughe che hanno deciso di prolungare il loro soggiorno per continuare a sorvegliare i nidi. E tra i volontari c'erano davvero tutte le età, dal più giovane che aveva 9 anni fino a un signore di 75. Io ho preso nota, la prossima volta che non voglio rientrare dalle ferie dico al capo che devo sorvegliare le tartarughe. E vorrei farlo davvero, perché è un'azione veramente nobile. Una

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

diventare uno degli attori italiani più conosciuti, Alessandro Borghi finì sotto un temporale nel video dei Negramaro di proprio questa canzone che si intitola Basta Così. La voce è quella incredibile di Giuliano Sangiorgi che si mescola a quella di Elisa. Abbiamo ascoltato appunto questa canzone stupenda, molto profonda, molto emozionante su Radio Subasio. Altro connubio di voci che ritroviamo in questo momento è quello tra Annalisa e Madame in Amica.

0: la vostra compagnia anche oggi. È arrivato il momento di salutarci, ma restate qui perché la musica ovviamente continua. Da me Gloria Gallo è tutto, ciao. Radio Subasio.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: 21.03, eccomi di nuovo con voi, sono Francesca Quaglietti, insieme fino a mezzanotte e partiamo subito con la prima collection insieme, arriva dal 1984, John Waite, Missing You.

0: Missing You su Radio Subasio ad aprire le tre ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona domenica sera, come sempre abbiamo tante cose da fare a partire da questa primissima ora in cui siete protagonisti con le vostre risposte all'argomento della sera. E si parla questa sera di una cosa abbastanza facile, insomma, che ci appartiene da sempre, da quando siamo nati: il nostro nome. Ho scelto questo perché oggi è il mio onomastico, sì, San Francesco, Francesca, e quindi ho pensato, ma perché parliamo di nomi, di quanto ci rappresentano, di quanto ci piacciono realmente? Perché in realtà il nome non ce lo scegliamo noi, ce lo regalano i nostri genitori e spesso con una storia dietro. E allora raccontatecela, diteci il perché del vostro nome. Conoscete il suo significato? Vi piace? Oppure avreste sempre voluto chiamarvi puntini puntini? Come? Datevi un nome alternativo, pure magari quello che portate era il nome di vostro nonno, di una persona importante, o semplicemente piaceva ai vostri genitori. Quando si cresce diventa una parte fondamentale della nostra identità. Diteci se conoscete davvero il significato del vostro nome, se lo amate. Poi ci sono magari quelli che scoprono il significato anche da adulti e dicono, ma non mi rappresenta per niente in realtà. E allora ditelo al 348 075 80 60, raccontateci di voi e del nome che portate a questo numero. E se lo amate, se lo odiavate, soprattutto da bambini, perché vi sembrava troppo lungo, troppo strano oppure troppo banale, invece oggi non lo cambiereste con niente. E invece se poteste cambiarlo, potete scegliere, facciamo questo gioco per 24 ore, un nuovo nome. E allora parlateci di appunto di quello che ci rappresenta così tanto, il nostro nome, al 348 075 80 60. Fatevi sentire, raccontateci la sua storia, il suo significato, se lo cambiereste oppure no, e se mai con cosa, anche con un bel vocale. E tra pochissimo continuerò a salutarvi, quindi fatevi sentire anche con le vostre belle voci. Ma intanto si continua con la musica su Radio Subasio, arriva la nuova di Tiro Mancino insieme a Simona Molinari. Nuvole, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: vocale, sentiamo chi c'è.
1: Buonasera, ciao Francesca. Allora, il mio nome sono molto legata perché è Raffaella e me l'ha messo mio fratello perché quando ero piccola, cioè quando era piccolo, guardava sempre Raffaella Carrà in televisione, quindi diciamo mi ha dato questo nome alla quale tengo molto. E il mio secondo nome è Francesca, quindi anch'io oggi festeggio. Tanti auguri.
0: Tanti auguri anche a te, Raffaella, Francesca, è vero, perché poi c'è anche la questione dei secondi nomi, potete confessarci anche quelli se ne avete di strani e di particolari. Beh, insomma, la divina sua maestà Raffaella penso sia un motivo stupendo per dare il nome alla propria sorella, quindi puoi essere più che grata veramente a tuo fratello. Amici, continuate a condividere con noi il vostro nome prima di tutto, raccontateci la sua storia se ce n'è una dietro particolarmente bella e soprattutto diteci il suo significato, se vi piace, oppure se non l'avete mai amato e magari vi fate, continuate a farvi chiamare con un nomignolo con cui ormai vi conoscono praticamente tutti. Raccontateci tutto questo al 348 075 8060 e fatelo anche con la vostra voce. Mentre arriva I Want to Know What Love Is, c'è Mariah Carey su Radio Subasio.

0: Chi di grano, c'è anche Luca Carboni su Radio Subagio dal 1987. Ci sono io, Francesca, e soprattutto ci siete voi a rispondere all'argomento di questa sera al 348-075-8060. Si parla di nomi e vi ho chiesto il significato del vostro nome, se vi piace, se ha una storia particolare dietro, se lo cambiereste, oppure se appunto non vi piace per niente e continuate a farvi chiamare in altro modo. E allora continuiamo a sentire le vostre voci. Altri due di voi, chi siete?
1: Ciao, buonasera Radio Subagio. Il mio nome, io porto sia il nome di mia nonna materna che mio nonno paterno, quindi però non mi è mai piaciuto, mi faccio chiamare Dominic, Dom, Domenico, mi sa da vecchio, però all'inizio proprio non mi piaceva, ma piano piano mi sono abituato, anche perché sembra semplice, però ce l'hanno in pochi. Dominic Passano Romano Viterbo.
0: Infatti non è assolutamente banale e i diminutivi sono molto carini, tipo Domi.
2: Ciao Radio Subasio, il mio nome è Amelia. Ora vi racconto chi mi ha dato questo nome. I miei genitori volevano chiamarmi Manuela, ma mia madre aveva una nonna che si chiamava Amelia e era testaccina. Il giorno che sono nata è entrata in clinica e gli ha detto: come gli hai messo nome a sta ragazzina? E lei ha detto: Manuela, allora scordati che c'hai una nonna. E da quel giorno mi sono chiamata Amelia.
0: Ecco.
2: Quando ero piccola non è che mi piaceva molto questo nome, ma adesso lo apprezzo e mi piace molto. Grazie, ciao Radio Subasio.
0: Ma grazie a te, è un nome meraviglioso che tra l'altro mi ricorda l'antagonista di Paperone che io adoravo da bambina, Amelia, e quindi è un nome che mi è sempre piaciuto tantissimo. E poi insomma il tuo aneddoto, la tua storia è stata veramente meravigliosa. Che nome gli avete messo a sta ragazzina? Fantastico. Grazie per averlo condiviso, Amelia. Continuate a dirci al 348 075 8060 i vostri nomi. Raccontateci la storia che c'è dietro. Diteci se vi piacciono oppure insomma, fin da quando eravate bambini avete un po' il complesso magari del vostro nome, lo subite un pochino, allora vi fate chiamare in tutt'altro modo e magari diteci anche qual è il vostro nome alternativo, oppure magari c'è anche chi l'ha cambiato, perché no, succede anche questo. Tutto al 348 075 8060, anche con un vocale, mentre arriva Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
2: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
5: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
3: Ma uffa.
2: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
3: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua presentare.
2: Sarà durissima.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
12: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi.

0: Cher, c'è George Michael su Radio Subasio, 21:41, ancora buona domenica da Francesca. Questa sera si parla di nomi in questa ora e vi ho chiesto di condividere il vostro con noi, di dirci se lo amate, se non l'avete mai amato, il suo significato e magari c'è anche una storia particolare dietro alla scelta del vostro nome. E allora sentiamo altri due vocali, chi c'è?
1: Ciao Francesca, sono Manuela da Siena. Allora intanto buon onomastico e poi volevo dirti che a me il nome piace tantissimo, c'è solo un piccolo problema, che davanti a questo nome c'è altri due nomi che non sto neanche a dirti perché li odio, non li sopporto. Ai. Me li hanno messi per, diciamo, un disaccordo sul nome tra il mio babbo e la mia mamma. E poi hanno aggiunto anche Manuela. Io devo firmare sempre con tre nomi. A volte i compagni di scuola, ex compagni di scuola di quando ero piccola, mi incontrano, mi riconoscono e purtroppo mi conoscono col primo o il secondo nome e non come Manuela. Questo mi crea molto fastidio.
0: Beh, lo immagino. Ma cari genitori, rifletteteci meglio quando scegliete un nome, perché come in questo caso può diventare un problema anche serio. E Manuela non li ha voluti nemmeno nominare i suoi primi due. Ammetto di essere un pelino curiosa, quindi se vuoi me li puoi scrivere in privato, ti aspetto. E poi chi c'è? Sentiamo.
2: Ciao Radio Subasio, io mi chiamo Alessandra, per volere di mio papà, che quando era ragazzo lesse un libro che si intitolava appunto Alessandra e ha pensato: il primo figlio che ho, questo avrà di nome. E eccomi qua. Mi chiamo Alessandra, sempre stata molto felice del mio nome perché è un nome importante, e poi nella mia vita sono entrati tanti Alessandro e Alessandra e sembriamo un esercito, ci moltiplichiamo come i gremlins. Non mi piacciono i diminutivi tipo Sandra, io non rispondo neanche.
0: E fai benissimo, è un nome importante, anche molto antico, fai benissimo a difenderlo. Grazie per averlo condiviso, continuate a scriverci al 348 075 80 60 a condividere con noi i vostri nomi, il loro significato e soprattutto la loro storia, se vi piace oppure meno, se vorreste cambiarlo. Tutto questo anche con un vocale mentre arriva Siamo soli nell'universo, vuoto che c'è, Laura Pausini.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Pino Daniele, gente distratta su Radio Subasio 21:54, poco alle 22. Buona serata da Francesca. Continuo a far sentire le vostre risposte in merito all'argomento di questa sera. Si parla dei vostri nomi, vi ho chiesto di condividerne la storia. Se ce n'è una particolare, vi ho chiesto se vi piacciono, se vorreste cambiarli. Sentiamo due storie davvero particolari.
1: Mia figlia si chiama Tosca. Mio figlio, quando era piccolo, aveva 3 anni, voleva una fratellina, voleva chiamarla Pesca, come la mammuttina dell'era glaciale. Abbiamo provato in tutti i modi a fargli cambiare nome. In quell'anno, nel 2010, Lucio Dalla ha musicato la Tosca di Giacomo Puccini. Andando al mare c'era questo striscione pubblicitario enorme con scritto Tosca. Ci ha chiesto: ma mamma, cosa c'è scritto? E gli ho detto: dico, amore, c'è scritto Tosca. E lui ha cominciato a fare Tosca come Pesca, Tosca come Pesca. E da lì ci è venuta l'idea di chiamarla Tosca. Lui è stato entusiasta. Tra l'altro poi mio figlio è diventato un musicista d'orchestra.
0: Ma che storia incredibile, che destino tuo figlio, che ora si ritrova a suonare davvero anche la Tosca, sicuramente. Grazie per averla condivisa. Baci ad entrambi i tuoi figli, che a quanto ho capito, insomma, sono già grandi. E poi chi c'è?
2: Mi chiamo Maria Federica, sono venuta a sapere di recente che il mio nome mia mamma me l'ha messo perché faceva da babysitter questa bambina, si chiamava Maria Federica, che solamente qualche tempo fa sono venuta a sapere che da grande è diventata una porno diva degli anni 90, molto famosa, che però purtroppo è morta di overdose. Ahimè, lo porto, però mi viene sempre un po' da ridere ogni volta che racconto la natura del mio nome.
0: Maria Federica, anche drammatico tra l'altro, insomma, il finale della tua storia, però immagino davvero particolare. Ecco, tua mamma non poteva certo immaginare quello che sarebbe accaduto a quella bambina a cui faceva la babysitter, ovviamente, però Maria Federica resta comunque un bellissimo nome. Grazie per aver condiviso la tua storia, continuate a farlo. Ci sono arrivati tantissimi messaggi, quindi vi sto ascoltando tutti, e tra poco ci sarà altro spazio per voi al 348 075 80 60. Condividete il vostro nome, il suo significato e magari la sua storia, diteci anche se vi piace o meno. Intanto la nuova di Taylor Swift, Patient Zero.

0: E con Taylor Swift arriva su Radio Subasio le 22 precise. Radio
1: Subasio. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Seconda ora insieme a me, Francesca Quaglietti, buona serata. Seconda collection in arrivo, altro grande classico, questo dal 1984. C'è Antonello Venditti con Notte prima degli esami.

0: romantici, Tommaso Paradiso su Radio Subasio 22.10. Siamo arrivati all'ultimo spazio che chiude l'argomento di questa sera. Mi dispiace tantissimo perché vi ho ascoltati tutti, lo giuro, ma non riesco a salutarvi tutti perché siete stati veramente tanti a rispondere al tema di questa sera. Abbiamo parlato di nomi, dei vostri nomi, del loro significato, di quanto li amate e della storia che magari nascondono. E allora sentiamo gli ultimi tre vocali che ci sono arrivati questa sera. Chi c'è?
1: Allora, io mi chiamo Francesco, il mio nome sicuramente mi appassiona tantissimo, mi appassiona in particolar modo oggi e mi sono sempre identificato anche molto con la fortuna di avere appunto questo santo, ma in realtà appunto la parola Franco, Francesco, Franco, non per la provenienza ma per il significato, quindi la ricerca della trasparenza, la ricerca della verità, ecco, tanto addirittura da farne poi quasi un mestiere, perché lavoro da ispettore da 10 anni con gioia proprio nella ricerca della verità. Da ispettore mi identifico tanto, ecco.
0: Eh sì, e portiamo davvero un nome di cui andare molto fieri, e tra l'altro non vuol dire solo insomma Franco nella ricerca della verità, ma l'uomo Franco, anche l'uomo non soggetto a schiavitù, e quindi l'uomo libero è anche sinonimo di libertà, quindi sono anch'io molto fiera di questo nome, speriamo di esserne all'altezza sempre. Continuiamo, chi c'è?
2: Buonasera Radio Subasio, io mi chiamo Marco da Massa Martana e mi chiamo proprio così per via del grande Marco Tardelli. I miei genitori decisero di mettermi Marco, sono dell'87, dopo la partita e il gol che fece nei mondiali dell'82.
0: E beh, mitico, bel evento da ricordare.
3: Basio,
0: con un nome.
3: Allora, io mi chiamo Stefano e sono molto felice di questo nome perché ogni anno il 26 si festeggia, di dicembre si festeggia, oltre che Natale, Santo Stefano, quindi ogni anno ricevo un doppio regalo, quindi tipo sia Natale che Santo Stefano, e quindi causavo la collera di tutti i miei cugini e quindi no, non lo cambierei mai.
0: Non lo cambieresti mai soltanto per vedere i tuoi cugini insomma alterati. Ah, quindi tu sei tra i fortunati che ricevono anche il regalo per l'onomastico, Fortunello, bravo. No, non mi è mai capitato sinceramente, però no, una cosa che molti, moltissimi festeggiano. Amici, grazie, si chiude così il nostro argomento della sera con questi ultimi vocali, però vi ho ascoltati tutti, abbraccio anche tutti quelli che non sono riuscita a salutare. Potete continuare a utilizzare il 348 075 8060, ma questa volta per i vostri messaggi d'amore, i vostri vocali d'amore, ma tra poco spiegherò tutto meglio. Intanto la nuova di Giorgia, Parafulmini. No.

Noi no, c'è anche Claudio Baglioni, questa è Radio Subasio, quando manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, inizia il conto alla rovescia per l'appuntamento più romantico di Subasio. Fatevi avanti, subito, è questo il vostro momento, innamorati in ascolto, per richiedere il brano da dedicare a una persona importante, speciale, che fa parte della vostra vita. Dedicategli il brano, naturalmente con titolo, autore, e anche con una breve frase romantica, senza dimenticare i vostri nomi. Fatelo adesso con un bel vocale al 348 075 80 60, e se possibile cercheremo di accontentarvi nel corso del programma dalle 22:30 fino alle 24. Ricordo ancora 348 075 80 60, dedicate il vostro brano d'amore, fatelo con la vostra voce, scegliete il brano, diteci i vostri nomi e aggiungete una frase, anche piccola, breve, va benissimo, purché venga dal vostro cuoricino. Tra poco si inizia, intanto ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Do il via per un'ora d'amore insieme a me Francesca fino a mezzanotte, insieme alle vostre richieste dolcissime che ci stanno arrivando anche questa sera al 348 075 8060. Mandateci la vostra richiesta romantica a questo numero e, come detto, lo potete fare anche con un bel vocale. Quindi fate sentire la vostra voce, scegliete il brano, dedicatelo con delle parole dolci e dite naturalmente i vostri nomi, come ha fatto perfettamente il primo innamorato della serata che sentiamo subito.
1: Ciao, sono Raffaele, volevo dedicare alla mia compagna Elena La cura di Franco Battiato. Elena, sei il mio angelo e io avrò cura di te sempre.

0: Brian Adams con Heaven su Radio Subasio alle 22:41 e si continua con un altro messaggio, un'altra bella richiesta, naturalmente romantica, perché questa è Per un'ora d'amore.
1: Pippi, amore mio, durante questo viaggio verso casa vorrei dirti quanto ti amo. Ogni giorno con te è una meraviglia e ancora più belli saranno i giorni insieme che verranno. Da Anastasia.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Le tue parole fanno male. Cesare Cremonini, questa è Radio Subasio che ci sta emozionando con Per un'ora d'amore, come sempre, dalle 22.30 fino alle 24. Ma soprattutto voi ci regalate tante emozioni con le vostre richieste. E a proposito, sentiamo il prossimo innamorato. Chi c'è?
1: Ciao, sono Stefano D'Osimo e volevo dedicare Tutto qui di Gazzelle a Jacopo.

A parte te, Ermal Meta su Radio Subasio con la sua dolcezza per un'ora d'amore. Continuiamo questa volta con un messaggio arrivatoci sempre da WhatsApp. In arrivo c'è Vasco Rossi con una canzone per te, scelta da Davide di Rosignano, Livorno, per Manuela, con queste parole: il tuo cuore è il posto dove mi piace perdermi, mi fa impazzire.

sera, eccola qua, come mi è venuta a chiosa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

E Vasco Rossi con una canzone per te ci porta alle 23, passate da un minuto in questo momento, ma ci porta soprattutto alla storia d'amore di questa sera, come sempre a quest'ora, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Questa sera, quella che sto per leggere, ce l'ha inviata Ivano per raccontarci la sua storia d'amore con Sandra. Una storia molto bella arrivata, e questo capita spesso perché ho letto altre cose molto molto simili, arrivata quando un po' si perde la speranza. Scrive Ivano che conosceva già Sandra da un paio di anni, perché comunque facevano parte di un gruppo di amici in comune, quindi a qualche cena si erano incrociati, qualche chiacchiera era stata fatta. Ivano scrive che ha perso sua moglie 4 anni fa e dopo una vita condivisa ha pensato che non avrebbe più avuto voglia di ricominciare qualcosa di così importante. Non aveva deciso di stare da solo per sempre, però non riusciva semplicemente a immaginarsi in un'altra storia. Sandra arrivava invece da un divorzio, un matrimonio quindi finito, senza troppi drammi, però comunque che porta con sé sofferenza, e si era detta che anche lei non aveva nessuna intenzione di ricominciare da capo, e quindi erano praticamente d'accordo su questa cosa, che certe cose non facevano più per loro. Stanno per avvicinarsi, ci scrive Ivano, ai 60 anni, e invece la vita li ha sorpresi, perché appunto ogni tanto, come detto, si incrociavano prima a un caffè, e piano piano hanno iniziato incontrarsi sempre più spesso e ad invitarsi a vicenda, a passare le domeniche insieme, e sono arrivate pian piano anche quelle piccole abitudini che fanno capire che una persona è entrata nella tua vita. E quindi il messaggio quando arrivi a casa, la spesa fatta pensando anche alla cena possibile da fare con l'altro o con l'altra. E quindi ci scrive Ivano che Sandra ha scherzato su dicendo: se continuiamo così qualcuno penserà che siamo sposati. E questa cosa è venuta veramente in mente a entrambi. Ora stanno parlando del loro futuro e parlano anche di matrimonio, forse per il prossimo anno. E hanno scoperto, scrive Ivano, che ricominciare non significa cancellare quello che c'è stato prima, ma andare avanti, aggiungere un nuovo capitolo. E vuole far arrivare alla sua Sandra queste parole con cui chiude la sua email. 4 anni fa pensavo che nella mia vita non ci sarebbe più stato spazio per una cosa così. Tu non hai cercato di riempire un vuoto e io non ho mai voluto che tu lo facessi. Sei semplicemente arrivata con tutti i tuoi difetti, le tue risate e il tuo modo di farmi cambiare idea. Se l'anno prossimo ci ritroveremo davvero a scegliere una data, sappi che la cosa più bella non sarà sposarti, sarà sapere che quando pensavo di aver già vissuto tutto quello che dovevo vivere, sei arrivata tu a dimostrarmi che mi sbagliavo. Ti amo, Sandra. Per loro, You'll Be in My Heart, Phil Collins.

0: metro
1: di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Si continua con Per un'ora d'amore alle 23 passate da 9 minuti. Buona serata da Francesca, siamo insieme fino a mezzanotte e si continua con un'altra richiesta. Ricordo, potete continuare a mandarci i vostri messaggi, anche vocali. Fate sentire le vostre belle voci da innamorati al 348 075 8060. Scegliete il vostro brano d'amore, dedicatelo a una persona speciale che fa parte della vostra vita, con una breve frase che sia naturalmente romantica e i vostri nomi. Continuiamo però con un messaggio arrivatoci sempre da WhatsApp. C'è Laura che ha scelto L'amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro per Michele di Ancona con questo messaggio: io e te abbracciati e sono felice.
6: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

Ti ho voluto bene veramente, c'è Marco Mengoni su Radio Subasio alle 23 passate da 21 minuti, si continua con Per un'ora d'amore, in arrivo un'altra bella richiesta, arriva Claudio Baglioni con Avrai, scelto da Ilena di Civitanova Marche per Luca con questo messaggio. Nulla è scontato, soprattutto l'amore. A volte corriamo così tanto che ci dimentichiamo di fermarci a guardare quanta bellezza abbiamo intorno. Oggi mi sono fermata a pensarci e ho capito quanto sono fortunata. Questa canzone è per voi, per la mia splendida famiglia e per te, amore mio. Grazie per ogni sorriso, per il vostro sostegno e per l'amore immenso che mi dimostrate ogni giorno. Ho deciso di farci caso. Sono felice. Grazie a voi.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

ultima mezz'ora, più o meno, anche qualcosa in meno, di Per un'ora d'amore su Radio Subasio. Insieme a me Francesca, fino a mezzanotte cerco di farvi da messaggera, di far arrivare a destinazione le vostre romanticissime richieste, come la prossima, arrivata sempre al 348 075 8060. Ci scrive Enrico e dice: sono un ragazzo di 23 anni, mi sono lasciato da un anno con la mia ragazza e non riesco ad andare avanti, l'amo ancora da morire, vorrei la canzone Occhi da Orientale di Daniele Silvestri per la mia Matilde.

Bonnie Tyler dal 1983, la sua Total Eclipse of the Heart. Questa è Radio Subasio che continua ad emozionarci con le canzoni più belle, i classici d'amore più belli, ma soprattutto con le vostre richieste sempre super romantiche. Si continua con l'ultima. Sì, purtroppo siamo arrivati all'ultima richiesta, almeno per questa sera, e come sempre faccio fatica ad accontentare tutti perché siete tanti, però per fortuna Per Nulla d'Amore c'è tutte le sere 22:30, 24, quindi potrete riprovare anche domani sera. E allora continuiamo con questa ultima richiesta sempre da WhatsApp. In arrivo c'è Riccardo Cocciante con Un buco nel cuore, scelta da Elisabetta per Domenico, a cui scrive queste parole: un amore impossibile? Non lo so, il mio no di sicuro, perché ha ricominciato a vivere quella fiammella sepolta in fondo al cuore, grazie a lui.

Grazie di Michele e Rossana Casale con Gli amori diversi e ci portano alla fine di Per un'ora d'amore di questa domenica sera. Grazie per avermi fatto compagnia fin qua. Prima di lasciarvi all'ultimo brano di Umberto Tozzi che ascolteremo tra pochissimo, faccio il solito riassunto per ricordarvi, e soprattutto a chi non è stato accontentato questa sera, che Per un'ora d'amore c'è sempre 22:30 24 per le vostre richieste romantiche, da inviarci al 348 075 8060 anche con un bel vocale, come avete sentito ce ne sono arrivati tanti anche questa sera, oppure potete prenotarvi attraverso l'app di Radio Subasio. Basta scriverci con un po' di anticipo cosa è importante, compilate il form che trovate all'interno. Se non l'avete ancora fatto, consiglio di scaricarla perché potete partecipare a tanti appuntamenti nell'arco della giornata di Subasio. Altra possibilità super romantica, dolcissima per gli animi più sensibili ed ispirati: mandateci la vostra storia d'amore, scrivetela. Non si usano più le lettere, anche se in passato ne leggevamo tantissime ed era una cosa stupenda, si usano le mail, e quindi inviateci la vostra storia a redazione@radiosubasio.it e leggiamo una ogni sera, quindi c'è spazio per tutti. Io, Francesca Quaglietti, mi fermo qua e vi ringrazio appunto per avermi accompagnato fino a quasi la mezzanotte. Mancano 4 minuti, quindi come Cenerentola scappo via tra pochissimo. Vi lascio con Umberto Tozzi, Qualcosa a qualcuno, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte, che non è molto d'amore ma abbastanza realistico, di Ninon de Lenclos: è più difficile fare bene l'amore che fare bene la guerra.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Radio Subasio.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Radio Subasio.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: meglio io.
1: Radio Subasio. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci lanciamo i sassi.